0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia, ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
2: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Cos'è successo?

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1972.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1982.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: modalità di ascolto su RTR99.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99
1: ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1984.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica, negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: RTR 99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 18 settembre 2026, le 7 e 2 minuti, proprio 7, 2 minuti 02 per dire la verità in questo momento, abbastanza puntuali, non proprio puntualissimi, però punti per affrontare insieme la nostra controinformazione, sempre solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e buongiorno anche alle persone che sono già pronte lì con il loro ditino ad inviarci i messaggi al 338 99 00 99 0. Quando parliamo di divario generazionale o comunque quelli che utilizzano termini che derivano dall'inglese gap, che praticamente vuol dire divario, né più né meno. Gap, gradino, capito? Sa, comunque questo gap generazionale, sì, cerchiamo di essere un po' moderni anche noi, cerchiamo di svecchiare questo nostro boomerismo. E dico, no, i giovani, ma invece i vecchi, ma ragazzi, la differenza sostanziale è come i giovani utilizzano il cellulare e come noi vecchi lo utilizziamo. Non c'è niente da fare, ragazzi, è tutta lì. Tu vedi questi giovani con tengono il cellulare in una mano e hanno un pollice che non è solamente opponibile, che non rende solamente la mano prensile, ma grazie al pollice riescono a mandare messaggi ad una velocità inaudita, certo contraendo alcune parole, dimenticando maiuscole, minuscole, punteggiatura, però mandano ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Noi invece, che siamo orgogliosamente vecchi, prendiamo il cellulare con una mano, generalmente con la sinistra se non siamo mancini, e con il dito indice dell'altra mano noi etichettiamo come si faceva una volta con una macchina da scrivere. Siamo estremamente lenti. Io ho provato a fare una gara con dei ragazzi, che proviamo a mandare un messaggio a chi lo manda più velocemente. Diciamo che mediamente loro sono più veloci di noi tra 3 e 4 volte, mediamente tra 3 e 4 volte. Vabbè, oh, ragazzi, d'altra parte, che ci vuoi fare? Magari tra 20 anni, 30 anni loro saranno ancora lì con il cellulare in mano a far funzionare il loro pollice, e i ragazzi che avranno 15 anni fra 40 anni potranno gestire la tastiera direttamente con lo sguardo, e quelli che oggi hanno 18 anni e prendono in giro noi che 18 anni li abbiamo fatti nel secolo scorso verranno presi in giro da quelli che a quel punto saranno i giovani di domani, perché i giovani di oggi diventeranno poi i vecchi di domani. Signori, a nuota, ma quanto sono filosofo stamattina! Oh, ma porca miseria, ho mangiato veramente pane e Platone invece di fare colazione. Un po' di filosofia, speech, così. Stamattina ho pensato di spalmare un po' di burro e marmellata sulla vostra vita. Sì, ho deciso, ragazzi. Stamattina ho deciso di essere romantico. Che volete? Ognuno si sveglia come pare, no? Non è che sei obbligato per forza ad essere sempre lì, corve, devi mazzolare a destra. No, ragazzi, oggi sono romantico. Che cosa c'è di più bello dell'amore? Provate a pensare, sì, ok, un gol della Juve, va bene, però che cosa c'è dopo un gol della Juve e l'amore? Cosa c'è di più bello? Pensate, cosa ci può essere di più bello? L'amore, ragazzi, l'amore, mamma mia. Ma quante volte noi ci siamo trovati a vivere queste storie d'amore che ci hanno fatto battere il cuore e ci siamo resi conto che avevamo bisogno di sentirla barra sentirlo, a seconda chiaramente della persona che provava quell'emozione, il passare tempo al telefono a raccontarsi tutto, a ridere di cose che non ci avrebbero mai fatto ridere, capito? Io ricordo da ragazzo, ma veramente da ragazzo c'era una meta, diciamo, guarda, a me piace la danza classica, bellissima. Io, se uno mi invita ad un balletto di danza classica, boom, lo fucilo sul posto, capito? Però all'epoca, bellissima. Andai anche a vedere questa che ballava, faceva danza classica. Andai anche a vedere questa, una sorta di saggio, pensandoci con la mente di oggi, una tristezza infinita. Ma anche se poi devo dire che all'epoca, una ragazzina, lei ci ha avuto 15 anni, io ne avevo 15, 16, una cosa di questo genere. E una volta, se tu pesavi 70 kg a 15 anni, danza classica non te la facevano, ma non c'era manco il tutù, che manco col cacciagomme. Oggi tu vai a vedere un saggio di danza classica, tra l'altro pesa 90 kg, che balla sulle punte rinforzate in titanio, chiaramente, per reggere il peso, perché oggi, signori, tutti possono fare tutto, tutti. Ma l'amore, mamma mia, l'amore, mamma mia. Ma quante volte vi siete innamorati? Che poi innamoramenti folli, quando sei ragazzo, ragazzino, l'innamoramento è totale, per una settimana non c'è nulla, non ci sono pranzi, non ci sono cene, non ci sono gli amici, pensi solamente a lei barra lui, Dio mio. Poi dopo una settimana svanito, però in quella settimana, ma che sensazioni belle. E poi gli amori possono durare anche di più, quelli durano mesi, anni, decenni, ci sono anche gli amori che durano per sempre, oh, ma gli amori, io quando vedo delle persone, chiaramente anziane per ovvi motivi, che festeggiano 50 anni di matrimonio, 60 anni di matrimonio, io provo veramente ma a parte grande ammirazione, ma poi provo anche, sai, quel senso di invidia per essere riusciti a vivere, rispetto a chi, ma ripeto, non è una colpa, rispetto a chi magari è stato sposato una volta, poi si è separato, poi è stato sposato una volta, poi si è riseparato, quindi sicuramente recidivo, e quindi vabbè, o quindi o sei sfortunato o sfortunata perché hai trovato sempre il partner o la partner sbagliata, oppure tu sei proprio non adatto alla matrimonio. Ma stamattina volevo parlare d'amore. Di amore volevo parlare, volevo raccontarvi una delle più intriganti, una delle più romantiche storie d'amore avvenute in Italia. Stamattina, se eravate lì pronti a pensare che avrei parlato, che so, del bollo auto di Ed Sheeran, del cecchino di Prati che è tornato libero, del cambiamento di strategia di Mario Roggero, sì, certo, è chiaro che ne parlerò, ci mancherebbe altro, non è che ci facciamo mancare niente, questo è il nostro pane quotidiano. Però ragazzi, mi piaceva proprio iniziare così, spargendo di miele le strade che vi portano ad affrontare la vostra giornata. Ma sentite che animo romantico c'ho stamattina, cioè sentite, ragazzi, quelle frasi che si dicono solo quando sei innamorato, che poi, pensandoci bene, quando una storia d'amore finisce, uno si chiede, ma come ho fatto? Cioè, ma in quel momento è perché niente, l'amore è come una droga. La droga, così come l'alcol, ti offusca il cervello, ti permette di vedere una realtà deformata, così anche. Io vi parlerò di una storia d'amore. Oggi vi parlerò di una storia d'amore. Quindi, se vi piacciono le storie d'amore, ma quelle belle, quelle che sono esempio per la nostra vita, le storie da raccontare ai nostri figli, la storia che quando tu poi stasera torni a casa e la racconti a tua moglie, a tuo marito, alla tua convivente, a tuo convivente, a tuo fidanzato, fidanzata, magari dopo averla sentita vi va pure ad andare a fare la classica cenetta a lume di candela, sai, quella cenetta che poi sai perfettamente come va a finire, sempre ammesso poi insomma che non si faccia molto tardi, perché poi la mattina dopo bisogna andare a lavorare. Siete pronti per ascoltare la storia d'amore? Ma papà, amore, amore, amore, se siete dei sentimentaloni, io oggi ho pane per i vostri denti, oggi ho pane per i vostri denti, però certo dovete essere pronti, cioè, perché se voi siete quelli che non credete, quello dice io non credo più nell'amore, ho sentito un sacco di gente che diceva non credo più nell'amore, c'era uno mio, sai quelle persone che attraversano per un breve periodo la tua vita, cioè, e tu non sai come ci sono arrivate e non sai neanche come ne sono uscite, però comunque hanno attraversato proprio tu, e queste persone le frequenti per un periodo, addirittura vengono in vacanza con te, le inviti a casa, loro ti invitano a casa loro, poi ad un certo punto spariscono e tu ti come è stato possibile che comunque questa persona, ma non ci ho discusso, non ci ho litigato, ma nel momento come sono entrate spariscono, e c'è stato, no? E c'era uno di questi che non faccio il nome per correttezza, e al momento ci informano lui e lei che hanno deciso di separarsi. Noi chiaramente il resto del gruppo siamo rimasti un po' così, no, ma no, dai, ci dispiace, ma è possibile, non si può fare niente, possiamo fare qualche cosa, che poi fa quando una coppia dice separarsi, stop, no, dai, no, ma siete convinti, avete dei figli, ma no, no, preferiamo, c'era anche una situazione economica incasinata, perché lei spendeva più di quanto si sarebbe potuto permettere, vabbè, fatto sta, si separano, ok, e lui fa basta. Cioè basta, un giorno ci vediamo solamente noi uomini, quindi chiediamo informazioni, lui dice basta, io vi assicuro che con l'amore ho chiuso, basta. Mi ricordo che disse anche una frase un po' così, come si dice tra uomini, se devo scopare da mignotte, che effettivamente rispetto a un matrimonio ti può costare anche di meno, se parliamo solamente della soddisfazione puramente sessuale e del fabbisogno puramente sessuale. E passano un po' di anni e lo incontro in autogrill. Erano passati 20 anni, più o meno 20 anni, quindi eravamo io e Chicca, dico ma quello non è effettivamente, era lui, solo se 20 anni, porca miseria, lui era un bel ragazzo, si era un po' incurvato, aveva preso qualche chilo, capelli totalmente grigi, e porca miseria, ciao, ma come stai? Baci, abbracci, che fate? Ti presento la mia compagna. Non era, cioè, allora, l'immagine di quella compagna, tanto per intenderci, avete presente come può essere un tocco di carne che resta al sole per 15 giorni? Ecco, per darvi l'idea, ma no, puttana, diventa la mia compagna. E io lì non mi sono stato zitto, ho fatto scusa, non hai detto che non ti sei più innamorato? Sì, ma c'è stato il colpo di fulmine. Quello, amico mio, non è stato un colpo di fulmine, e ne stanno abbassando in testa. Comunque tra poco vi parlo di amore, se siete pronti, se siete sentimentaloni, vi parlo d'amore e credetemi, vi faccio commuovere, tenete a portata di mano il pacchetto di fazzolettini, perché stavolta vi faccio veramente commuovere. Comunque se volete anche raccontarmi le vostre storie d'amore, signori, il vostro confidente è qui, se volete consigli in fatto di amore, il vostro confidente è qui. 338 99 00 99 0.
4: RTR 99,
5: ti ricordi? Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
10: RTR 99. Ti ricordi?
11: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:17 minuti primi e qualche secondo, ma intanto Andrea mi avverte che mi informa che i suoi genitori hanno festeggiato a giugno il 66esimo anno di matrimonio. Oh, ma ragazzi, 66 anni di matrimonio, Andrea, a parte abbraccia i tuoi genitori e ritieniti veramente fortunato, perché tu sei del 74, quindi insomma c'hai 52 anni circa, se la matematica non è un'opinione, 52 anni, avere ancora entrambi i genitori è sicuramente una fortuna. 66 anni insieme, quindi sai, oggi è difficile festeggiare anniversari così importanti, e in futuro sarà ancora più difficile perché ci si sposa più in là, ci si sposa un po' più da adulti, quindi probabilmente i tuoi genitori si sono sposati veramente molto molto molto giovani, quindi ragazzi auguri veramente, anche se con un paio di mesi di ritardo, ma veramente io provo grande ammirazione per coppie che sono riuscite ad andare avanti tra mille difficoltà. Vabbè, e poi invece c'è un altro ascoltatore che mi dice la mattina, ma la dice scherzando, quando dici buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, dovresti anche dire buongiorno a tutto, e potrebbe essere carino. Potrebbe essere carino. Buongiorno a tutto, perché così in questo modo chiunque, qualunque essere vivente potrebbe sentirsi rappresentato dal mio buongiorno. Buongiorno a tutto. È carino, è carino. Chi è questo povero disgraziato? Simone, che oggi festeggia, poi siamo disgraziati, non voglio dire, che oggi festeggia 22 anni di matrimonio, cioè, che comunque è un terzo dei 66, però sei sicuramente sulla buona strada. 22 oggi è un gran bel numero, Simone, oggi 22 è un gran bel numero, auguri. Dunque, avevo detto che vi avrei parlato di una storia d'amore strappalacrime, perché poi quando noi parliamo della storia d'amore o quando conosciamo delle persone, cioè, siamo sempre portati a fare la domanda, ma voi come vi siete conosciuti? Perché noi vediamo la storia d'amore lungo il suo percorso, ma poi, ma come vi siete conosciuti? Com'è stata la prima volta? Voi ve la ricordate la prima volta? Non il primo bacio, non la prima volta che avete fatto l'amore, non la prima volta che siete usciti insieme, la prima volta che avete visto quella persona, cioè proprio il primo contatto visivo. Cupido aveva già scagliato la sua freccia, oppure inizialmente c'era stata un po' di, come posso dire, di indifferenza, o addirittura c'è stata una conoscenza e poi dopo per un periodo di tempo non vi siete più visti e poi vi siete rincontrati dopo 4 anni, ognuno ha fatto le proprie esperienze, e a quel punto, oppure lei inizialmente ti rimbalzava o lui ti rimbalzava, e poi grazie ad una corte serrata, terminologia veramente del 1900, siete riusciti ad abbattere anche le sue difese. E allora questa storia io la voglio raccontare proprio dall'inizio, perché è bella dall'inizio, la storia è proprio bella bella dall'inizio. Allora, eravamo nel 2020, piena pandemia. A casa non si poteva uscire, lockdown, tanta tanta televisione. E davanti alla televisione c'era un ragazzo giovane che si chiamava e si chiama tuttora Simone. Certo, Simone si annoiava, guardava tanta tanta TV e rimase colpito da un personaggio della televisione, tale Alessandro. Alessandro parlava di tanto in TV, parlava di molte cose, ma soprattutto l'argomento che colpì particolarmente Simone fu quando Alessandro parlava di Covid, parlava di vaccini, parlava di scienza. Simone aveva avuto una relazione con una ragazza, una relazione che è durata circa 3 anni. Simone aveva 19 anni. Simone ha 19 anni. E questa relazione poi era finita. Ma lui si rese conto che Alessandro era qualcosa di più. E allora decise di aprire il suo profilo di Instagram e cominciò a cercare questo Alessandro su Instagram. E come si fa in questi casi, ha cominciato a mettere dei like, ha cominciato a rispondere ad alcuni suoi post e ad un certo punto, come per magia, nella casella di posta i messaggi privati di Simone comparve un messaggio di Alessandro. E quel messaggio era accompagnato da una faccina con i cuori. Oddio mio, la faccina con i cuori. Ma Simone che riceve il messaggio da Alessandro, personaggio televisivo. Oddio mio. Simone, 19 anni. Alessandro, 59. Che meravigliosa storia d'amore. Certo, dobbiamo dire una cosa, che se Simone avesse scritto ad una donna di 40 anni più grande e la donna di 40 anni avesse risposto con la faccina, con i cuori, avremmo pensato altre cose. Se Simone fosse stata una ragazza di 19 anni e Alessandro avesse cercato il contatto con questa persona, Alessandro 40 anni di più, che cosa avremmo pensato di un sessantenne che cerca il contatto con una diciannovenne? Però in questo caso no, ragazzi, qui è amore, amore con la A maiuscola, il cuore che batte. I messaggi scambiati a qualunque ora del giorno e della notte, e poi finalmente l'appuntamento, quando poi il tempo lo permetteva. Era la primavera del 2021. Si sono incontrati a Rimini. Simone si chiama Simone Antorini ed Alessandro Cecchipaone. Alessandro Cecchipaone doveva partecipare ad un convegno a Pescara e Simone pensò di raggiungerlo. Simone è marchigiano e l'incontro saltò, non sappiamo esattamente per quale motivo, però qualche tempo dopo, pochi giorni dopo, poche settimane dopo, Alessandro Cecchipaone era a Rimini per un altro convegno. E anche se qualcuno può pensare, ma perché Alessandro Cecchipaone partecipa a dei convegni, perché non può partecipare a dei convegni, ci mancherebbe altro. E Simone lo raggiunse lì, si incontrarono, parlarono e lì nacque la loro relazione, il primo appuntamento. Lo ha raccontato Simone, ha detto che andarono a cena da soli e lui rimase molto colpito dal modo in cui Alessandro Cecchipaone lo ascoltava, lo faceva sentire compreso e lui si innamorò. La sera stessa, a coronamento di questa meravigliosa storia d'amore, andarono a dormire insieme. Alessandro, che aveva 19 anni, definì Simone, che aveva 19 anni, definì Alessandro il suo primo amore.

0: effetto. E, ma loro spiegarono subito che la differenza d'età non era un ostacolo. 20, 60 circa e 19, 59, ma più o meno 20, 60. Simone era attratto dalla maturità di Alessandro, era attratto dal fatto di sentirsi ascoltato, protetto. Invece Alessandro raccontava di apprezzare l'entusiasmo di Simone e il fatto che avesse progetti per il futuro. Oddio, per dire la verità, disse anche di essere attratto dalla vigoria sessuale, ma com'è naturale che sia, perché ragazzi, il sesso senza amore è solo sesso, ma il sesso quando c'è amore diventa una parte meravigliosa ed intrigante. Poi ad un certo punto parteciparono all'Isola dei Famosi e la loro relazione diventò pubblica. Andarono in Honduras e quell'esperienza, secondo il racconto di entrambi, fu particolarmente importante perché poterono stare insieme, conoscersi anche nelle difficoltà. D'altra parte, se vai all'Isola dei Famosi puoi stare insieme e puoi essere te stesso, mica ci sono delle telecamere che riprendono tutto dalla mattina alla sera. Ma in questo rapporto un ruolo importante lo recitò Melissa. E voi direte, chi è Melissa? Dunque, Simone, quando ancora era diciamo etero, pensava di essere etero, ed evitiamo battute tipo patatofobo perché non c'entra niente, e aveva avuto una relazione dai 16 ai 19 anni con una ragazza e a 17 anni era diventato papà, e da questo rapporto nacque Melissa. E non si sa bene la mamma di Melissa dove stia, non si sa bene. Fatto sta che Alessandro ha spiegato che fu proprio la presenza di questa figlia a fargli pensare concretamente alla possibilità di costruire una famiglia con Simone. E così si arriva alla fine dell'estate 2023, quando sulle spiagge piano piano gli ombrelloni si chiudono, i primi venti freddi arrivano, le prime piogge. Alessandro scelse proprio un'atmosfera romantica come questa di fine estate per fare la proposta a Simone. E proprio sotto Natale, il 22 dicembre del 2023, a Napoli, all'interno del Maschio Angioino, venne celebrata la loro unione civile. Pensate che addirittura testimone di Alessandro fu la sua ex moglie Cristina Navarro, e con lei aveva mantenuto un rapporto affettuoso dopo la separazione. D'altra parte, signori, tu sei sposata con un uomo che ad un certo punto ti dice: la nostra storia è finita perché mi sono reso conto di essere gay. E io credo che qualunque donna accetti con gioia una dichiarazione di questo genere, no? Quindi erano rimasti in ottimi rapporti e anche la bimba partecipò alla cerimonia. Che cosa meravigliosa, una storia d'amore che veramente andrebbe raccontata, una storia che oggi però vi devo far entrare in contatto con una realtà che mi ha procurato un grande senso di tristezza, e credo che la loro storia è finita, si sono lasciati. E chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Una coppia così ben assortita. E questo fa capire che anche i grandi amori finiscono. Vi ho rovinato la giornata? Dite la verità.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via.
3: C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme, nei punti vendita del Lazio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Allora,

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Io lo so, ragazzi, vi chiedo scusa, ma questo è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ogni tanto qualcuno si deve anche prendere la responsabilità di rovinarvi le giornate. Non... Comunque, quando si parla della fine di una storia d'amore, bisogna sempre farlo con il massimo rispetto, come ho fatto io, e quindi anche perché poi adesso abbiamo parlato della fine di questa meravigliosa storia d'amore che è terminata, però pensiamo anche, ma quante pene devono aver provato queste due persone? Ecco, me lo sono chiesto nel momento stesso della fine, quando hanno capito che la loro storia stava finendo, quante pene devono aver provato? Quante pene? Tante. E sono pene dure, ragazzi, sono pene dure e toste, quindi non prendiamo in giro delle persone solamente perché sono personaggi pubblici, perché quando si tratta di affrontare queste pene, quando si tratta di non è facile, io credo non sia facile. Quando si parla di pene bisogna sempre parlarne con la massima attenzione e con il massimo rispetto. Però ho visto che qualcuno di voi mi ha raccontato il giorno in cui il primo momento in cui hanno incontrato la loro anima gemella, no? Per esempio, dunque lui è Marino che mi dice: io nel 1978 trasmettevo per hobby in una radio privata. Amico mio, nel 1978 si trasmetteva solo per hobby nelle radio private, nessuno prendeva un centesimo di euro. Un giorno mi telefona una mia ascoltatrice per una dedica. Per farla breve, un anno dopo ci siamo sposati. Oggi risposerei la stessa donna anche se mi fa incavolare tutti i giorni. Scusa se mi sono dilungato, ma è una bella storia d'amore. Ma che scherzi, questa è una bella storia d'amore. Ti dico, è anche carino il fatto che fosse una tua ascoltatrice, e da lì, insomma, tu vecchio, no, all'epoca giovane marpione, chiaramente ti sei tuffato. Ma è una storia che conosco bene. Io ricordo quando a 16 anni trasmettevo a Radio R a Recanati, avevo una trasmissione che si intitolava Discodedica. Se c'era qualche ascoltatrice che chiamava spesso per una dedica, poi si tentava l'approccio, e diciamo che più di una volta è andato a buon fine. Meno che una volta, no, ma qualche volta non è andato a buon fine. Però mi ricordo che una volta c'era una che chiamava, non ricordo ancora, si chiamava Patrizia. Mi è rimasta impressa questa, ma più che mi è rimasta impressa lei, mi è rimasta impressa il padre, perché io avevo cercato questa Patrizia aveva 14 anni, io ne avevo 16, quindi voglio dire, non ci può stare. Però un giorno scendo dalla radio e ho trovato il padre, e non è stato gentile, non è stato gentile. Però d'altra parte i padri una volta facevano così, e invece questi noi siamo una coppia da 58 anni insieme, ci siamo incontrati al cimitero Verano aspettando partner diversi. Beh, giustamente, Dio li fa poi la coppia. Cioè, tu che ti vedi con la tua lei dell'epoca, dice: dove ci diamo? Davanti al Verano. Lei con il suo lui dell'epoca dice: dove ci diamo? Davanti al Verano. Due che si incontrano, che si danno appuntamento davanti al Verano, oh ragazzi, giustamente state insieme da 58 anni. Vabbè, va bene. Vabbè, dopo aver parlato di questa storia d'amore e avervi rovinato discretamente la giornata, ma devo dire che poi se la giornata è stata rovinata sottoscritto non vedo perché qualcuno non vedeva rovinare la giornata, non debba rovinare la giornata anche a voi. Beh signori, allora oggi è venerdì, sapete che c'è, mi adesso un po' più così. Oh, Natale alle porte, ragazzi, Natale è alle porte, cioè, ieri ho visto un servizio, mi sembra il TG5, non mi vorrei sbagliare, e si parlava dei giocattoli, e quindi si parlava dei giocattoli che piacciono, che quei giocattoli che oggi sono i preferiti dai bambini, nuovi giocattoli, e ci hanno messo musetta di Natale. Porca miseria, ragazzi, Natale è a due passi. E allora io ho trovato un piccolo manuale che può aiutarci ad affrontare al meglio il periodo di Natale. Voi direte: però allora, ma te rendi conto, il 18 settembre, ma tu il 18 settembre ci parli di Natale? No ragazzi, io vi parlo del modo in cui potete prepararvi al Natale, cioè io vi dico come fare per evitare di trovarvi in situazioni scomode. Ma se non lo fate prima, non è che io il consiglio ve lo posso dare il 24 dicembre. Che giorno sarà il 24 dicembre? Aspetta, prendo il calendario che sta qui vicino a me. Allora, 24 dicembre. Allora, 24 dicembre sarà giovedì e io sarò, se Dio vorrà, in diretta insieme a voi. Quindi 24, ma non è che i consigli ve li posso dare il 24 dicembre, ve li do oggi. Allora, la prima cosa, smettete, allora, parliamo di famiglia e quindi la famiglia allargata, no? Famiglia allargata non è solamente la vostra famiglia, quindi moglie, marito, non è che qualcuno si offende se ho parlato di famiglia, ho detto moglie e marito. Non è che qualcuno si offende, vabbè, faccio riferimento alla mia famiglia, ok? Così, moglie, marito, figli, sono fidanzate dei figli, fidanzate delle figlie, poi ci stanno cognati, zie, cugini, suoceri, genitori. Allora, smettete di raccontare tutto, cioè non è un obbligo raccontare tutto, perché meno in famiglia sanno di voi, meno avranno da spettacolare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che non siete obbligati a dover dare delle spiegazioni per ogni decisione che avete preso. Se le decisioni riguardano voi stessi e la vostra famiglia, ripeto, inteso famiglia, marito, moglie, figli, ok? Il nucleo principale, d'accordo? Non dovete ogni volta spiegare perché. Ma se ti chiedono perché, ho deciso così, stop. Non dovete dare spiegazioni. All'interno di una famiglia allargata, uno è sempre portato ad una certa disponibilità. Io invece dico, potete tranquillamente pronunciare una piccola parola formata da due lettere, un N ed un no. No. Senti, no. No. È inutile dire, ma guarda, vorrei, ma mi piacerebbe, ma no. No. No. No, basta. Cioè, no, non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di scuse, non ti devi inventare un'emergenza. No. A Natale, la prima cosa importante è non reagire alle provocazioni. Non sei debole se non reagisci, sei forte proprio se non reagisci. Perché alcuni della tua famiglia stanno aspettando solamente di vederti seduto a tavola e da lì non puoi scappare, da lì non puoi scappare, mica perché vogliono parlare con te, ma perché vogliono vederti reagire. Vogliono farti incazzare. E allora, se tu stai aspettando quel momento perché io non mi posso sottrarre, io lascio cadere la provocazione. Guardate che spesso in famiglia quella che si vuole non è avere una conversazione, ma è arrivare allo scontro. Io ti provoco e voglio arrivare fino a dove tu puoi sopportare, e voi sopportate. Altra cosa, allora, anche al di fuori di quello che è il nucleo centrale della famiglia, al resto della famiglia non raccontate mai i vostri problemi di coppia, anche se anticipati da una frase: oh, mi raccomando, questo non lo dire a nessuno, quel mi raccomando non lo dire a nessuno, quel mi raccomando resti tra noi, viene cancellato. Ricordati che quello che tu oggi racconti, e magari lo racconti soffrendo, un domani, a distanza di tempo, e può essere poco o tanto, basta una battuta affinché quel problema diventi l'argomento preferito del pranzo o della cena di Natale. Non raccontate mai i vostri problemi di coppia. E poi qui parliamo delle situazioni nuove che si vengono a creare, no? Prima abbiamo parlato delle grandi storie d'amore, parliamo anche delle grandi storie d'amore che finiscono. Quindi tu sei stata sposata per 20 anni con un uomo e purtroppo questa storia è finita. Sei anche rimasta in buoni rapporti con tuo marito, tuo ex marito, e tuo ex marito aveva buoni rapporti con il resto della tua famiglia, però la storia è finita. A Natale, dopo 3 anni, c'hai un altro uomo. E allora non devi chiedere approvazione. Cioè, non devi chiedere se piacerà o meno. No. È stata la tua scelta, sei una donna adulta, quello è il tuo compagno, non devono vivere loro con il tuo compagno. Sei tu ad aver fatto questa scelta, non devi chiedere approvazione. La gentilezza è presentarlo. Ricordati che la debolezza è dire: vi piace? Non deve piacere a loro, deve piacere a te. E poi ci sono a Natale, c'è il momento delle domande. Tutta una serie di domande che, attenzione, servono per ottenere informazioni da poter spendere in un futuro più o meno prossimo. Ma come mai hai fatto questo? E quanto l'hai pagato? Ma perché ti sei comportata in questo modo? Senti, ma tuo marito, tua moglie, cosa pensa di quello che fai? Non rispondete. È così. Ho deciso così. Ricordate che chi fa troppe domande non è veramente interessato alle vostre risposte, è interessato alle informazioni che voi potete dare e fornire attraverso le vostre risposte. E Natale è anche il momento in cui ci si rinfacciano le cose. C'è chi scappa dal Natale proprio per questo, perché a Natale chi cova dei rancori trova la possibilità di poterli tirare fuori proprio in quel momento. E quindi, se tu hai dato la tua disponibilità per 9 volte e una volta non hai potuto, ti verrà rinfacciato quella volta che non hai potuto. Quindi sappiate che in certi casi è molto meglio dare la propria disponibilità un numero limitato di volte, obbligando anche il resto della famiglia a farsi carico di certe situazioni. Nelle famiglie un po' allargate ci sono delle persone con le quali noi ci troviamo ad avere rapporti. Io ormai ho mitizzato la figura della cognata zoccola bionda, no? Che più o meno è presente un po' in tutte le famiglie. Quindi ci sono parenti acquisiti, ma acquisiti molto alla lontana. So, faccio l'esempio, tu sei sposato con Maria, Maria ha un fratello che si chiama Giuseppe, Giuseppe è sposato con Marcella. Quindi, allora, già tu ti sei sposato con Maria. Maria c'ha un fratello, che è Giuseppe, che è tuo cognato, quindi già un parente acquisito. Giuseppe è sposato con Marcella, Marcella è tua cognata, quindi acquisita di un acquisito. Ok, quindi non è detto che tu ci debba andare d'accordo, e molto spesso questi rapporti sono falsi perché le persone sono false. Attenzione, noi stiamo parlando degli altri, ma in realtà potremmo parlare anche in prima persona, perché il modo in cui io vi sto raccontando come sono gli altri è molto probabile che il modo in cui gli altri vedano noi. Quindi questo è un manuale che può essere utilizzato veramente a 360 gradi. Quindi quando una persona voi la ritenete falsa, trattatela in questo modo, in maniera estremamente superficiale. Non c'è bisogno di chiedere ad una persona falsa di essere vera. E poi, altra cosa, se avete dei progetti in mente di qualunque genere, se sono progetti, zitti. E lo sapete perché? Perché un progetto è un progetto, non è una realtà. Se quel progetto poi non va in porto, a distanza di un anno ti chiederanno lumi su quel progetto e non accetteranno la spiegazione del perché non è andato in porto, ma la vivranno come un tuo fallimento. Non dite niente. Quando ci sono delle discussioni che magari non riguardano voi direttamente, fate una bella cosa: estraniatevi. Se non vi riguarda, se non siete coinvolti, fateli scannare, ma proprio fregatevene, cioè proprio non prendete le distanze in tutti i modi. E soprattutto, questa è una cosa che forse è la più importante di tutte, il fatto di dire siamo parenti, siamo una famiglia, non vuol dire che abbiamo gli stessi interessi, non vuol dire che abbiamo gli stessi valori. Perché se è vero che il sangue può creare un legame, è anche vero che quando questo legame si viene a rompere ed era causato dal sangue, è un legame che fa ancora più male. La vera famiglia sono le persone che tu scegli nel corso della tua vita. E possono essere persone della tua famiglia. Ma la domanda che vi faccio e alla quale vi invito a rispondere è: ma voi, alcuni dei vostri parenti, se non fossero stati i vostri parenti, li aveste scelti come vostri amici?
9: RTR 99, ti ricordi?
10: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
11: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
12: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
11: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
12: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
14: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
15: No, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete! chimici dei letti. Topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
16: RTR 99.
17: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:52, minimo per intervenire qualche secondo. Guardate che vi ho dato questi consigli per Natale, ma non era un'analisi autobiografica, attenzione, perché non è che io mi vedo a Natale con Pacciani e con l'Ercecchino De Prati, no? Erano consigli in linea generale. Poi possono essere tutti sbagliati per alcuno, magari per alcuni potrebbero essere dei consigli, alcuni di questi consigli potrebbero essere interessanti per altri. Siccome c'era stato un problema con la ricezione dei messaggi, ero rimasto un po' impressionato da una nostra ascoltatrice che, raccontandomi la prima volta in cui si era incontrata con il suo lui, ha detto: noi durante la nevicata dell'86 con una pallata, e poi si era poi si era bloccato, poi dopo è arrivato a dire con una pallata di neve, perché dico, s'ammazza, dico, si è presentato con una pallata, dico, non era, invece no, era una pallata di neve, era una pallata di neve. E allora, questa nostra ascoltatrice invece me la segnalano come messaggio che è arrivato e potrebbe essere interessante magari provare, perché magari è un argomento che interessa tanti. Ho passato la notte insonne, forse da mamma eccessivamente apprensiva, per aspettare che mia figlia tornasse da una festa in discoteca. Lei mi ha detto al suo rientro: mamma, dormi tranquilla, le brutte notizie si sanno subito. Faccio male a restare sveglia ed essere così apprensiva, aiutami ad analizzare questo aspetto emotivo, se ti va. Ma a parte il fatto, mi va di parlarne, perché può essere un problema che fa vivere male tanti, tanti genitori. Ti posso parlare da, tra virgolette, da amico, quindi prendi assolutamente con le pinze quello che ti sto dicendo, perché non vuole essere neanche una introspezione psicologica in quelli che sono i tuoi sentimenti o le tue paure. Il fatto è che noi come persone possiamo essere più o meno apprensive, più o meno ansiose. A me sembra intanto di capire che comunque questa tua ansia non la riversi su tua figlia attraverso tutta una serie di divieti, perché tu dici: ho aspettato mia figlia tutta la notte insonne che tornasse da una discoteca, quindi tua figlia è libera di uscire, può fare la sua vita, e tu hai paura che accada qualcosa, e ci sta tutta, attenzione, ci sta tutta, perché un genitore comunque sano ha paura quando esce un figlio, non c'è niente da fare. Poi con il tempo ci si abitua. Con il tempo ci si abitua e ci si abitua a gestire questa paura, ci si abitua a sostenerla. Non è giusto mettersi a dormire e poi quando rientra. Non è giusto restare sveglia tutta la notte, perché non si può dire ciò che può essere considerato giusto o sbagliato. Sono atteggiamenti che ognuno di noi ha. Se tu non riesci a dormire, non riesci a dormire. Ma credo che questo sia un problema molto limitato. Nel senso, la domanda che dovresti farti, e chiaramente dovrebbero farsi tutti quanti i genitori che vivono questa tua stessa situazione, è: ma perché io non riesco a dormire? E soprattutto, io questa mia ansia la riverso sulla vita di mio figlio o di mia figlia? Perché a me è successo, io ho conosciuto un mio amico che aveva una libertà molto più limitata rispetto al sottoscritto, molto più limitata, e l'ha vissuta male. E l'ha vissuta molto molto male. Quindi questa il fatto che lui non potesse fare quello che faceva, diciamo, la media degli amici, ok? La media. Il fatto che la madre esercitasse su di lui un controllo esagerato, regole in casa estremamente rigide. In pratica questa signora, che peraltro conoscevo, cagazzi di prim'ordine, questa signora che peraltro conoscevo, lei per non provare paura ha limitato la vita del figlio e lo ha fatto vivere male. Ha fatto vivere male. Non è il tuo caso, non è il tuo caso, però lei l'ha fatto veramente vivere male. Il risultato è che poi, appena questo ragazzo ha avuto la possibilità, se n'è andato. Appena avuto la possibilità economica proprio di lasciare casa. Quindi diciamo che ogni genitore deve abituarsi, ti parlo della mia personale esperienza, ma non la prendere come esempio, ti sto semplicemente raccontando la mia personale esperienza. E quando mio figlio 11 anni fa è andato a vivere a Londra, perdendo quindi il contatto quotidiano, anche solamente stai a cena, stai a pranzo, vai in palestra, c'hai gli allenamenti, la quotidianità, ok? La quotidianità. E beh, i primi tempi sono stati estremamente difficili, molto molto molto difficili, perché il saperlo lontano, sapere che viveva in una stanza in affitto in condivisione con degli sconosciuti, sapere che doveva badare a se stesso quando non sapeva neanche come se potesse lavare un paio di mutande, sono cose alle quali poi il fatto di non avere quella tranquillità, aveva 20 anni quando se n'è andato, non avere quella tranquillità di sentire le chiavi nella toppa di casa la sera, poi ci si abitua. Se tu riesci a gestire questa tua ansia, questa pressione psicologica, ma soprattutto non la riversi di tua figlia, allora è una, diciamo che è una, io la definisco un'ansia sana. I genitori devono rompere le scatole, però esiste anche un limite nel rompere le scatole, quindi, e mi sembra che tu sia ampiamente all'interno di questo limite, quindi non mi sembra una gestione sana delle tue paure, anche perché ti ho detto, se non le riversi su tua figlia significa che stai lavorando bene in particolar modo su te stessa. C'è una cosa che mi dà un profondo fastidio, a me capita con una certa frequenza di prendere il treno e quando qualcuno mette i piedi sul sedile di fronte, appoggia i piedi sul sedile di fronte, guardate, non dico neanche che sia una cosa sbagliata se c'è spazio, se c'è, però sarebbe meglio non farlo, però ci sono quelli che prendono dei giornali, li mettono sul sedile e poi sopra ci appoggiano i piedi. Guardate, non è un gesto proprio educatissimo quello di poggiare i piedi sul sedile di fronte, però se almeno hai l'accortezza di metterci dei fogli di giornale, arriva la persona che ha prenotato quel posto e dice: scusi, tu togli i piedi, togli il giornale e lei può sedere, se altrimenti devi mettersi seduta dove tu hai poggiato i piedi. Cioè, a me questa è una cosa che dà un profondo fastidio e ho notato che ci sono alcune persone, chiaramente lungi da me, secondo la mia esperienza, spiegarvi a quali categorie appartengono queste persone, sono particolarmente menefreghiste e quella è una, secondo me è un grande gesto di maleducazione.
17: RTR 99.
18: Ti ricordi?
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: RTR 99
25: ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, due minuti primi e qualche secondo. Allora, torno a parlare di Mario Roggero. Allora, la vicenda di Mario Roggero penso che la conosciate tutti quanti, il gioielliere di Grinzane Cavour che dopo aver subito l'ennesima rapina, dopo aver visto i rapinatori picchiare la moglie, picchiare lui, gli è partita la brocca, gli è partito l'embolo, ha impugnato la pistola, ha rincorso i rapinatori in mezzo alla strada, ne ha accoppati due e ha lisciato il terzo, nel senso che lo ha ferito ma è ancora vivo. Per questo è stato condannato in via definitiva ad una lunga detenzione. Mario Roggero, durante il corso di questi anni, durante la durata dei processi, non ha mai cambiato il suo atteggiamento e ha detto: l'ho fatto, lo rifarei, parapà, parapà, parapà, parapà, parapà, parapà, tutto quanto. E ora qualcosa è cambiato. È cambiato perché può capitare, e qui attenzione, io tento di dare una spiegazione esattamente così come ho dato una spiegazione relativamente al comportamento di Mario Roggero avuto durante e subito dopo la rapina subita. Cioè, io credo che qui bisogna entrare nella psicologia delle persone. E noi uomini, noi esseri umani, anzi noi uomini, chiedo scusa, noi esseri umani siamo, in realtà abbiamo un funzionamento molto più semplice di quanto si possa pensare. Abbiamo dei comportamenti che sono ampiamente codificati dalla psicologia e sottoposti ad una certa pressione reagiamo a stralarghissima maggioranza nella stessa identica maniera. Quindi quando io parlavo di quanto accaduto a Mario Roggero subito dopo la rapina e cercavo di dare una spiegazione che non era in chiave innocentista, sia chiaro, cioè, avete mai sentito dalla mia persona una frase tipo: Mario Roggero ha fatto bene ad accoppare quei due delinquenti, peccato che non abbia accoppato il terzo? Io non ho mai detto una cosa di questo genere. Ho detto che un tribunale che ha il dovere di giudicare l'accaduto nella sua interezza avrebbe dovuto tener conto delle pressioni psicologiche subite da Mario Roggero, l'umiliazione subita da Mario Roggero, il fatto di vedere la propria moglie picchiata da un delinquente. Quindi quando tu vedi tua moglie che viene schiaffeggiata da un delinquente e tu che sei il marito in quel momento sei impegnato in una colluttazione e sei tenuto sotto la minaccia di una pistola e non puoi intervenire, dentro di te si scatenano delle reazioni chimiche che finiscono al cervello e ti annebbiano la mente. Tu non sei più in grado di ragionare. È chiaro che ragionando freddamente, ora io sto ragionando freddamente, ok? E se ognuno di noi ragiona freddamente, dice: certo, però non li ha uccisi mentre stavano dentro al negozio. È uscito, li ha rincorsi e li ha giustiziati. Ed è vero, perché le immagini, quando ci sono, signori, le immagini sono inequivocabili. È come parlavamo ieri della vicenda, non so, di Carlo Giuliani a Genova. Le immagini sono inequivocabili e le immagini dell'esterno della gioielleria di Genzane Cavour sono incontestabili. Li ha rincorsi, li ha giustiziati, dopo averne accoppato uno per capire se l'avesse ucciso o meno, gli ha pure dato un calcetto in testa. Quindi sono gesti forti, ma sono gesti motivati da una reazione che in quel momento è incontrollabile. Ecco, ognuno di noi, ma questo non lo possiamo sapere e speriamo di non trovarci mai in una situazione di questo genere, ognuno di noi sottoposto ad una rapina di quel genere, ad una violenza di quel genere, nel momento stesso in cui la rapina è terminata, ha due possibilità: o tirare un sospiro di sollievo o avere voglia in quei minuti di fargliela pagare. Se Mario Rogero non fosse riuscito ad aprire la porta della sua gioielleria e avrebbe tentato di aprirla in tutti i modi, dopo due minuti sarebbe passata la cosa. Purtroppo la porta della gioielleria si è aperta e Mario Rogero è andato e ha fatto il giustiziere, e ha sparato e ne ha uccisi due e non ha accoppato il terzo. Allora io ho dato quella spiegazione e pensavo, credevo, vi dirò di più, speravo anche che in tribunale questa chiave di lettura sarebbe stata presa in esame, e invece no. Oggi si parla di Mario Rogero, che ha fatto una parziale marcia indietro, quindi ha detto: ho sbagliato, se tornassi indietro non mi comporterei più così. In pratica un vero e proprio voltafaccia rispetto a quello che era stato Mario Rogero fino a quando è stato un uomo libero. Allora, perché questo accade? Fondamentalmente per due motivi. Allora, il primo è che gli avvocati oggi mirano ad ottenere una detenzione domiciliare, cioè quindi portare Mario Rogero fuori dal carcere, ma per presentare questa richiesta e fare in modo che questa richiesta possa essere accolta dai magistrati bisogna anche fare in modo che i magistrati capiscano che l'atteggiamento di Mario Rogero è cambiato, e questa è la prima cosa. E poi c'è la seconda cosa, la disperazione. Cioè la disperazione di un uomo che per 72 anni ha vissuto da uomo libero, per 72 anni ha vissuto da uomo per bene, ed oggi è rinchiuso in carcere. E il carcere ti cambia proprio la prospettiva. Cioè il fatto di sapere che tu comunque praticamente morirai in carcere, se un giorno, un domani uscirai dal carcere, sarei così vecchio e ti sarei perso il Natale, la Pasqua, i compleanni delle nipotine, ti sarei perso tante cose. Ecco, diciamo che così come ho dato una chiave di lettura del comportamento di Mario Rogero in occasione del post rapina, oggi do una chiave di lettura in chiave psicologica del cambiamento di Mario Rogero. E allora queste cose vanno considerate per capire perché si verificano certe situazioni. Secondo me Mario Rogero ha reagito perché non è riuscito a gestire la paura, e oggi si comporta così perché non riesce a gestire la paura.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Dunque, torno a parlare di quel pazzo che in via del Giuliana a Prati sparava dalla finestra di casa sua con un fucile a pallini. Tale Edoardo Ciardiello Crescimanno. L'incubo è finito. Questo cosiddetto cecchino di Prati, identificato appunto in Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, senza un'occupazione, che abita in un appartamento al quarto piano in via della Giuliana, esattamente proprio a pochi passi da dove Cristina Stellitano è stata ferita al braccio sinistro da un proiettile sparato con una carabina ad aria compressa, probabilmente modificata. Questo è un mio pensiero. Ma intanto la prima domanda che mi faccio è questa: come fa un disoccupato a permettersi un appartamento al quarto piano in via della Giuliana? Qualcuno potrà dire l'ha ricevuto in eredità. Sapere, visto che si indaga, allora è giusto che si indaghi a 360 gradi. Ha confessato, ha detto: l'ho fatto per gioco, non volevo fare male a nessuno, ho comprato la carabina e ho sparato. Disoccupato, 400 euro ce l'aveva però per comprare la carabina. L'ho sparato almeno 10 volte, ma non ho sparato solo alle donne, comunque mai ho sparato ad anziani o a dei bambini. Mi sono fermato quando ho ferito quella donna, ho capito di aver sbagliato, sono anche sceso per soccorrerla, ma poi sono andato via. Ho sparato almeno in 10 occasioni, non mi sono mai reso conto di fare qualcosa che non avrei dovuto fare, anche perché nessuno gridava. L'ha fatto solo quella donna, che poi ha cominciato a perdere sangue. 3 sere prima di ferire questa 49enne, però, aveva preso di mira anche un'altra donna, Angela Perrone, che era stata colpita ad un polpaccio in una situazione analoga e proprio mentre passava nello stesso punto dell'altra donna che è stata ferita dopo. Di fronte ad un ristorante dove dalla settimana scorsa ci sono stati altri episodi, con donne che non sono state colpite ma sono state sfiorate da questi pallini. Crescimanno si è presentato alle 19, accompagnato dal suo avvocato, nella caserma della compagnia San Pietro, al termine di una giornata molto frenetica, durante la quale il legale ha fatto in modo di convincerlo a costituirsi, ma anche perché ormai era stato identificato con assoluta certezza. Quindi erano stati fatti dei riscontri nelle armerie della zona e, visto che la registrazione dei documenti è obbligatoria, hanno capito che lui pochi giorni prima ha comprato proprio un fucile ad aria compressa. Il cinquantenne è stato immediatamente contattato dai carabinieri e messo alle strette. Quindi a quel punto ha contattato l'avvocato per farsi portare in caserma e in questo modo sperava di poter evitare l'arresto. La signora Stillitano è tuttora ricoverata al CTO della Garbatella, dove è stata operata per l'estrazione di questo proiettile di metallo, e è praticamente certo che questo proiettile di metallo sia stato sparato dalla carabina ad aria compressa. Quindi il caso è stato chiuso. Certo, si continua ad indagare perché questo tizio era solito chiedere soldi in zona e anche al ristorante, proprio quello sotto casa, si era pensato per chiedere i soldi, ma era stato mandato via. Quindi addirittura si pensa ad una pista, ad una vendetta contro il locale, ma insomma io su questo non credo sia una cosa possibile. Io credo che questo sia solamente uno al quale si è spenta la luce del cervello. Ma fa riflettere una cosa, però, e questa è una cosa alla quale dobbiamo pensare. Mi spaventa che sia tornato a casa agli arresti domiciliari. Cioè, tu in galera oggi, cosa devi fare per andare in galera? No, perché noi assistiamo spessissimo a eventi, fatti criminali, ma come questo qua, come questo che è avvenuto. Eppure i responsabili non finiscono in galera. Cioè, si trova sempre un giudice, un magistrato che concede gli arresti domiciliari. Secondo me questa è una cosa, secondo me è una cosa sbagliata. Uno così, uno che ha fatto quello che ha fatto, deve andare in galera. Cioè, non si tratta di fare demagogia, non si tratta di fare populismo. Uno così deve andare in galera. Certo, poi le domande ce le facciamo un po' tutti quanti, no? E chiediamo: come mai capitano fatti di questo genere? Come mai chi prende chi dovrebbe prendere certe decisioni non le prende? Allora, in questi da un paio di giorni si parla del provvedimento del governo, che è quello di aver a partire dal 2027 aver abolito il bollo per le auto fino ad 80 kW. E guardate, non è che sia qui a stappare una bottiglia di champagne per dire abbiamo risolto i problemi dell'Italia, degli italiani, però è un provvedimento che, per quanto di piccola entità, rappresenta un piccolo aiuto. Cioè, non è se io dovessi pensare oggi che il governo di Giorgia Meloni ha pensato a questa, ha avuto questa idea per avere un riscontro in termini elettorali, ma allora significa che abbiamo veramente ben poca contezza dell'intelligenza di Giorgia Meloni. Poi può piacere, può non piacere, però insomma indubbiamente non è una persona stupida, no? A me un provvedimento di questo genere, sì, è un provvedimentino, ci sta, va bene. E questo provvedimento, tra l'altro, ha tutta una serie di, se per esempio una persona ha due autovetture e tutte e due intestate e tutte e due al di sotto degli 80 kW, è esentato dal bollo di una sola auto, e peraltro l'auto meno potente. Vabbè, una piccola cosa. Ora, possiamo affrontare questo tema in mille modi e in mille maniere. Quello che mi ha colpito è cosa ha scritto la dottoressa Ida Teresi, Allora, Ida Teresi non è la casalinga di Voera, con il massimo rispetto per la casalinga di Voera. Ida Teresi è il sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e componente del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati. È una persona che nel passato ha già preso posizione contro il governo su vari argomenti. La dottoressa Ida Teresi ha scritto questo in merito al provvedimento che elimina il bollo per le utilitarie a partire dal 2027. Sentite, le auto piccole sono tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti e ricchi mafiosi e quasi sempre le uniche formalmente intestate, quelle grosse chiaramente a prestanomi. Cioè, di fronte ad un provvedimento che riguarda circa 12 milioni di italiani, ripeto, io lo definisco un provvedimentino, è strutturale nel senso che dalle dichiarazioni fatte dal governo questa è una norma che resterà, nel senso è stato eliminato definitivamente, secondo le dichiarazioni del governo, è stato eliminato definitivamente il bollo per le auto fino ad 80 kW a partire dal 2027. Attenzione, sono 80 kW, non sono i cavalli, che sono, è un'altra cosa, si parla dei kilowatt, ok? Di fronte ad un provvedimento che in piccolissima parte permette a 12 milioni di italiani di trovarsi a occhio e croce più o meno 150 euro in saccoccia all'anno in più, cioè è quella la somma, ok? Il sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e componente del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati scrive: le auto piccole sono tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti e ricchi mafiosi e quasi sempre le uniche formalmente intestate, quelle grosse chiaramente a prestanome. Come a dire, è stato fatto un favore ai narcotrafficanti e ai ricchi mafiosi. Cioè, questa è la dottoressa Ida Teresi. No, io ve la leggo questa cosa, cioè ve l'ho letta, ho voluto portarvi a conoscenza di questo fatto, perché altrimenti uno dice vabbè, ma non è vero, dai, non è vero, non è possibile. Ha scritto una cosa di questo genere e io reputo inconcepibile il tutto, credetemi, non... Quando me l'hanno fatto vedere io facevo fatica a crederci, ho detto dai, ma non è possibile che comunque un magistrato scriva queste cose. Eppure un magistrato queste cose le ha scritte. Se riesco a trovare una notizia, ma non, tanto ve la dico da un po', non c'è problema. Prima però volevo farvi ascoltare, anche se almeno vi faccio ascoltare le prime parole, ma poiché questo è un intervento in greco all'Europarlamento, e quindi poiché il greco credo siano in pochi a capirlo, io vi farò sentire in sottofondo le parole della Latinopolu, che è una eurodeputata greca, chiaramente non di sinistra, che si rivolge alla von der Leyen. E fa effetto. Cioè io non capivo una parola. Poi fortunatamente ho trovato una versione sottotitolata e questo poi mi darà la possibilità di tradurvi quello che l'eurodeputata greca Afroditi Latinopoulou dice in seduta plenaria, e lo fa con una forza, con una convinzione trascinante. Intanto sentite il tono di voce in una anche aspettate che devo, prima di farvelo ascoltare bisogna togliere il, c'è in sottofondo, c'è qualche cosa, eccolo forse, zac, no, non è neanche questo, Raga, ma porca miseria, ragazzi. Vabbè, aspettate che devo prima capire come togliere il tutto. E queste sono le cose della diretta, eh? Queste sono le cose che capitano in diretta, e quindi ci prendiamo tutti. Ah, eccola qua, forse era questo il problema. Trovato il problema. Chiedo scusa del piccolo contrattempo. Sentite, l'eleganza della lingua greca, nello stesso momento la durezza della lingua greca, ma sentite anche la fierezza con la quale questa eurodeputata Afroditi Latinopolo si rivolge a von der Leyen. Non capite una parola, ne sono convinto, perché vi faccio ascoltare pochi secondi, però sentite bene.
5: Der Leyen, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες.
1: Είσαι convinto che chiaramente non

0: Avete chiuso le fabbriche in Europa e perso centinaia di migliaia di posti di lavoro. Avete distrutto la famiglia tradizionale. Ci imponete l'agenda woke. La follia verde, l'islamizzazione dell'Europa. Pagate di tasca nostra i milioni di clandestini che hanno distrutto i nostri quartieri, stuprano, molestano, uccidano e alla fine gli date pure i documenti per votare. In compenso ci avete dato le cannucce di carta, i tappi attaccati alle bottiglie e Gay Pride. Non siete solo la migliore allieva della Merkel, l'avete superata, signora von der Leyen, immersa negli scandali con fondati sospetti di corruzione, Pfizergate, i messaggi spariti e il rifiuto di farsi controllare. Tutto questo senza la legittimazione del voto dei cittadini europei, solo con le spalle coperte dai socialisti e da Weber. Signora von der Leyen, ci avete devastato. Mamma mia. Mamma mia. Questo è quello che in gergo tecnico si chiama la più classica delle sverniciate. La sverniciata. Mamma mia, non conoscevo questa eurodeputata, ma devo dire che quando sento parlare una eurodeputata italiana, Ilaria Salis, e poi sento parlare questa eurodeputata greca, credo che veramente il livello della politica italiana sia gradualmente scivolato verso il basso. Vabbè, sverniciata, totalmente sverniciata. Insomma, io probabilmente se fossi nella von der Leyen mi farei due domande e cercherei un paio di 100 risposte. La mia è una provocazione, ok? La mia è una provocazione, però le provocazioni servono per ragionare, servono per riflettere. Poi fatemi sapere qual è il vostro pensiero, è sempre importante, anche perché tra un po' andrò in onda una fascia pubblicitaria e quindi avrò la possibilità di leggere i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Dunque, sono virali i video di alcune scuole dove si ascolta l'appello per l'ingresso degli studenti a scuola e gli alunni italiani sono una nettissima minoranza, nettissima. Diciamo che questa d'altra parte altro non è che una anticipazione di quello che sarà la società italiana negli anni a venire, ma questo non è tanto il problema, attenzione, perché il problema non è essere italiani o essere stranieri, il problema è la condivisione di determinati valori e mi sembra che questo non ci sia. E comunque arriva la provocazione. C'è stato un periodo in cui i musulmani a scuola erano pochi e quindi le insegnanti avevano deciso di non celebrare più il Natale per non offendere i sentimenti religiosi di quella minoranza. Quindi avevamo una maggioranza di bambini italiani che non poteva festeggiare il Natale in classe perché c'erano 2-3 bambini musulmani e le maestre e le insegnanti si sono adeguate. Ora che nelle stesse identiche classi si è invertita la percentuale, quindi il 90% sono musulmani e il 10% sono italiani, possiamo pensare che l'insegnante evitino qualunque cosa che festeggi il Ramadan per non offendere la sensibilità religiosa dei due bambini italiani?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49€ a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km. Rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?

0: Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: RTR 99
8: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi, sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Se qualcuno non è d'accordo sul fatto che io faccia notare che la composizione etnica degli italiani stia cambiando, io vi invito a vedere che cosa è accaduto in Svezia, dove ci sono state le elezioni e il centrosinistra ha vinto per un voto. In Italia si dice per un punto Martin perse la cappa e diciamo che per un, non un voto, per un seggio il centrosinistra si è aggiudicato le elezioni. E la democrazia è questa, ragazzi, eh? La democrazia è questa. Se siamo in 11 a votare e 6 votano per una cosa e 5 vota per l'altra, c'è un punto di differenza, ma chiaramente i 5 si devono adattare a quello che hanno deciso gli altri 6, e così vale anche in democrazia. Ma se andiamo a guardare chi ha votato in Svezia e cerchiamo di capire come si è arrivati a questo risultato, noi comprenderemo meglio una cosa, che il 95% degli stranieri naturalizzati svedesi hanno votato per il centrosinistra. E quindi quel 95% di stranieri naturalizzati svedesi hanno indirizzato la politica degli svedesi autoctoni, hanno indirizzato il governo che prenderà decisioni. Quindi quando qualcuno si chiede ma perché una determinata parte politica spinge affinché gli stranieri possano votare, perché sanno perfettamente che il 95% degli stranieri darà il proprio voto alla sinistra e sono quei voti che mancano alla sinistra per diventare forza politica maggioritaria nella nostra nazione. Poi certo, a volte se tu non ragioni su quello che accadrà, ma ragioni solamente in base a quello che al momento ti fa maggiormente comodo e non pensi a quelle che potrebbero essere i risultati di queste decisioni, io ad esempio faccio estremamente fatica a comprendere un domani all'interno di una determinata area politica come possano convivere il mondo arcobaleno e il mondo musulmano. Quando tu provi a chiedere chiedere, quando tu provi a capire, perché magari sanno qualche cosa che io non so, non ti rispondono, non ti sanno rispondere. E quello che mi dispiace, ma lo dico veramente, lo dico senza bisogno di secondi fini, lo dico sul serio, ma ognuno di noi oggi ha in vari modi e varie maniere contatti con persone del mondo omosessuale, ok? Io ho sempre raccontato di avere due nipoti, un uomo e una donna, entrambi omosessuali. La donna ormai abbastanza grande, convive con la sua compagna, hanno comprato una casa, hanno dei cani e vive felicemente, realizzata nel lavoro, nella vita privata, tutto quanto. Mio nipote, un po' più giovane, un po' più, diciamo, tra virgolette, sentimentalmente scavezzacollo, è uno che gira, faza, pure lui, tranquillo. Ora, un domani i miei nipoti potrebbero avere dei problemi, ma questo vale per chi ha un parente che fa parte del mondo arcobaleno, per chi ha un amico o un'amica che fa parte del mondo arcobaleno. Cioè, signori, ma vi chiedete mai come mai in un paese musulmano non è possibile che ci sia un gay pride? Cioè, queste cose io lo chiedo a chi fa parte del mondo arcobaleno, no? Cioè, ma vi rendete conto che le libertà che avete conquistato, ancora tra l'altro con alcune ritrosie che possono esserci in alcune sacche della popolazione, no? Cioè, è inutile nascondercelo, perché poi dobbiamo essere sinceri, no? Onestamente, la facciamo questa. Vogliamo fare un micro sondaggio? Ci vogliamo confrontare su un argomento? Ma seriamente, ok? Ne parlo seriamente. Allora, voi dovete rispondere sinceramente. Quindi non dovete fare bella figura, perché qua non si tratta di fare bella figura o brutta figura, qua si tratta di essere se stessi, ok? Voi state camminando con un amico, un'amica, con marito, moglie, state camminando ed a un certo punto, in senso contrario, arriva una coppia formata, non è importante se da due uomini o da due donne, ma una coppia formata da due persone dello stesso sesso che si tengono per mano, magari parlando, ridendo, e si sfiorano anche le labbra dandosi un bacetto in quella che è una normale espressione affettuosa, ok? Sinceramente, onestamente, li notate? O magari date di gomito a quello che vi sta vicino, se vi tenete per mano stringete un po' la mano, è una cosa alla quale ancora fate caso o per voi è acqua fresca? Sinceramente me lo fate sapere. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Questo è il numero al quale voi potete mandare il messaggio per farmi sapere se questa cosa non vi fa proprio effetto in nessun modo, ma proprio non li notate neanche, no, come se fossero una coppia eterosessuale, no? Che si tiene per mano, al momento uno fa una battuta, ridono in quei pochi secondi durante i quali vi incrociate, e lei fa lui scemo e gli dà un bacetto sulle labbra, ok? O gli fa una carezza. Onestamente, sinceramente, io leggo i vostri messaggi. Io leggo i vostri messaggi perché sono importanti da analizzare e sono convinto che i vostri messaggi siano onesti, d'accordo? 338 99 00 99 0. Un ascoltatore mi dice: beati loro, però non l'ho capito. Un po' mi fa effetto, sì, ci faccio caso. Per me non c'è nessun problema, ci faccio caso ma non mi tocca, se si baciano mi dà fastidio, se si tengono per mano no, cambio marciapiede e lievito, Sì, ci faccio caso. No, non ci faccio caso. Non li noto. Non ci faccio più caso. Sì, ci faccio caso. Nemmeno li noto. Ci faccio caso, non critico, ma dentro di me provo disgusto. Mi fanno tenerezza come una qualsiasi coppia innamorata. Sinceramente, mi danno fastidio. La cosa non mi lascia indifferente, ma rispetto il loro essere. Io li noto. Li noto e mi fa effetto. Non lo concepisco in pubblico, non riesco ad accettarlo. Io rispetto le loro scelte e orientamento sessuali, ma mi dà fastidio vedere se hanno effusione in pubblico. Certamente, ci faccio caso. Sinceramente no, tutto normale. Non mi sembra normale, non ci faccio caso. Mi fa un po' di effetto, mi dà fastidio. Occhiatine e colpi di gomito, come Dio, guarda quelli, guarda quelli. A me fa schifo. Mi imbarazzo, ci faccio caso ma non mi dà fastidio, mi colpisce moltissimo e ci faccio caso e come, mi sforzo a dire sì è normale ma dentro provo una sensazione che è meglio non descrivere, non me ne può fregare di meno, la noto subito e mi dà particolarmente fastidio, ma rimbarza, che detto per chi non è di Roma significa proprio non mi fa né caldo né freddo. Io sono sbagliato, ma due uomini che si danno un bacio mi fanno veramente vomitare, due donne no, anzi mi fanno schifo, anche nei film li noto e se una donna ci prova mi mette a disagio, ormai è diventata normalità, mi dà fastidio. Io penso che le coppie, che se le coppie omosessuali non ostentano atteggiamenti eccessivi, per me non c'è nessun problema, mi infastidisce ma li rispetto con tutto quello che succede oggi. Non li giudico ma non lo ammetto in pubblico e personalmente mi fa schifo, mi danno fastidio, non riesco ad accettarlo, mi fa effetto ma in negativo, tutto bello purché non sia mio figlio. Mi preoccupo per loro, durante il tragitto qualche omofobo lo trovano, lo noto e mi fa effetto, probabilmente ai figli dei miei figli non farà lo stesso effetto perché diventerà qualcosa con cui crescono, ma parliamo sempre di qualcosa che è contro la natura dell'essere umano, questo non per denigrare, ci mancherebbe, è solo un dato di fatto. Da uomo vedere due uomini fa schifo, due donne mi butto nella mischia. Allora, io ho letto i vostri messaggi che sono arrivati, ok? E devo dire vi ringrazio, perché effettivamente prendere posizione su un argomento di questo genere, protetti dall'anonimato, vi permette di essere veramente voi stessi, ok? E io vi dico, per fortuna ce ne sono ancora, c'è una buona percentuale, di ascoltatori e ascoltatrici che dicono me ne può fregare di meno. Ma la mia domanda era un'altra. Attenzione, la mia domanda non era vi fanno schifo o non vi fanno schifo, la mia domanda è li notate o non li notate? Attenzione, la differenza è, apparentemente sembra sottile, ma in realtà non lo è. Perché anche se voi, come il sottoscritto, siete perfettamente d'accordo sul fatto che ognuno debba vivere la propria storia d'amore, qualunque essa sia, in piena e totale libertà, senza che nessuno abbia qualche cosa da ridire. Ma la mia domanda era un'altra. Ci fate caso o non ci fate caso? Io ho parlato di effusioni, perché poi c'è un discorso di educazione. Cioè, se io sono in metropolitana e ci sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, davanti a me che si scambiano una tenera effusione, sorrido, è bello che due ragazzi si vogliano bene, ok? Ma se cominciano a tirar fuori la lingua, se lei gli mette una mano dentro la patta, lui le tocca il seno, no, dico ragazzi, è tutto bello, ma fatelo nel privato. Ora, se lo faccio ad una coppia etero, ok. Se lo faccio ad una coppia omosessuale, posso essere considerato omofobo. Ma lì si tratta di maleducazione, non si tratta di omosessualità o eterosessualità. La mia domanda era un'altra. ci fate caso o non ci fate caso, è tutto lì per capire quanta strada ancora c'è da fare. È tutto lì, noi dobbiamo lavorare sulla nostra testa. Ci fate caso o non ci fate caso? Non vi ho detto accettate l'omosessualità, a parte il fatto, ve lo dico, non siete nessuno per accettare o meno l'omosessualità. Non siamo nessuno per accettare o meno l'omosessualità. Se ad un uomo piace un altro uomo, non è che lo possiamo considerare sbagliato, pessimo o un pervertito. Si nasce in questo modo. Cioè non stiamo parlando dell'uomo che si fa frustare dalle donne sulle palle, che è un'altra cosa, ok? Qui parliamo di persone che nascono con un determinato orientamento sessuale. E quello che io cercavo di farvi capire è se noi oggi due ragazzi che si tengono per mano li notiamo o non li notiamo. Cioè se io vi faccio una domanda, ieri siete stati a Via del Corso, faccio un esempio, quante coppie omosessuali avete visto? Voi mi dite 3, 4, 5, 6, ma una decina. Se vi dico quante coppie eterosessuali avete visto, che ne so? Allora, anche se non avete nulla in contrario, perché non avete potere per essere in contrario e non abbiamo potere per essere contrari, però li notiamo. E allora oggi è così. Figuratevi quando, e tanto ragazzi, ma ci possono raccontare quello che vogliono, potete fare quello che volete, ragazzi, fra 30 anni, e lo dico a voi che avete oggi 20 anni, 30 anni, 40 anni, quindi fra 30 anni ci starete ancora, ragazzi, l'Islam sarà una realtà politica in Italia. E io quando parlo in questo modo con il mondo arcobaleno, e lo faccio con la massima onestà, trasparenza, limpidezza possibile, è perché io sto cercando di avvertirvi che combattere le vostre battaglie pensando di avere al vostro fianco quelli che domani saranno coloro i quali vi vieteranno di essere ciò che siete è una scelta sbagliata.
5: Guardaci in TV, scopri i canali
9: su rtr99.it.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
14: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.52, minuti primi e qualche secondo. Ma io chiedo perdono, ma che cavolo ragazzi? Mi sembra normale che il sindaco di Bologna abbia detto relativamente ai medici che hanno compilato certificati falsi per evitare l'espulsione dei clandestini orgogliosi di loro? Vi sembra normale una cosa di questo genere? Cioè, quando dei medici falsificano una certificazione. E c'è stato uno di questi medici che ha detto: facciamogli sputare sangue a questo governo. E il sindaco di Bologna che dice: sono orgoglioso di loro. Ma vi sembra normale che una figura istituzionale di una città importante come Bologna, Bologna la dotta, possa dire di medici che hanno falsificato i certificati: sono orgoglioso di loro? Cioè, vi rendete conto come la classe dirigente di questo paese oggi sia ridotta veramente allo sbando? Cioè, io qui faccio un discorso che è un po' più ampio. Allora, quando noi parliamo di casi di mala sanità, e purtroppo ce ne sono tanti, alcuni fortunatamente piccoli, non gravi, ok? Però altri invece che determinano poi la morte dei pazienti, no? Allora, puntiamo chiaramente il dito sui medici che non hanno riconosciuto una determinata patologia e quant'altro. Allora, l'ordine dovrebbe intervenire, perché altrimenti che senso ha l'ordine se ammette il disordine? Che senso ha l'ordine se ammette l'illegalità? Insomma, un medico, io adesso penso al medico che viene a casa e per controllare se tu sia realmente in malattia, ok? E io, signori, sto parlando di cose vere, sto parlando di cose reali, sto parlando di cose possibili, ok? Non sto parlando di situazione ai limiti della fantascienza. Io sto veramente male e mi metto in malattia. Arriva la visita fiscale, il controllo. Quindi arriva il medico che stabilisce se io sono realmente ammalato e certifica la veridicità di quanto affermato. Se io sto male, poi il medico mi dice: guardi, le do altri 5 giorni. È probabile, dico è probabile, che io possa dire al medico: senta, mi scusi dottore, ma me ne può da 6? Perché è probabile che, non è che io gli chiedo: senta, me ne dà per favore 60, è probabile che il medico abbia una certa elasticità. In fin dei conti, 5 giorni, me ne chiedi 6 perché magari il 6° c'è una cosa, il medico può anche essere che ti conceda il 6° giorno. In fin dei conti, quando si parla di giorni di malattia, tu puoi guarire il 5° giorno, ma teoricamente puoi pure guarire il 6° giorno. C'è un minimo di elasticità. È molto difficile trovare un medico che sia così rigido. In altri casi invece succede che il medico disonesto, in questo caso non dotato di una certa elasticità, il medico onesto certifichi una malattia che non esiste. Quindi il medico ti dà un tot di giorni, quindi ti permette di restare a casa anche quando tu non ne avresti diritto. Se la cosa viene scoperta, il medico subisce un procedimento disciplinare da parte dell'ordine, e se è recidivo corre anche il rischio di essere espulso dall'ordine dei medici. Redigere un certificato fasullo è un reato gravissimo. Che poi tu lo faccia perché il finto malato ti dà, te simpatico, che tu lo faccia perché il malato ti dà dei soldi, che tu lo faccia perché il malato, che ne so, c'ha un ristorante, tu vai a mangiare, cioè c'ha un'attività e socio in un'attività, tu vai a mangiare in quel ristorante e non paghi, o che lo fai per non fare esperienza, è comunque un certificato fasullo. Allora, oggi abbiamo un sindaco di Bologna che dice: sono orgoglioso. Quindi il sindaco di Bologna è orgoglioso di medici che hanno compilato dei documenti fasulli. Allora, insomma, era ragioniamoci, no? Cioè, vedete, quando io dico fare controinformazione, significa farvi riflettere su quello che è accaduto e soprattutto sulle cose collegate a quanto accaduto, ma anche raccontare quanto accaduto in maniera veritiera. Dunque, la vicenda di Ed Sheeran, star mondiale, musicista di livello mondiale, e c'è stato un altro musicista, Macklemore, che dal palco ha cantato Free Palestine, e l'organizzazione ha stabilito che quelle cose, la musica, non ci deve entrare niente, e quindi è stato allontanato, se ne sono andati lui e altri e così via, e quindi è partita subito la gran cassa dei Free Palestine. E è cominciata una forma di, diciamo, definiamolo così, boicottaggio nei confronti di Ed Sheeran. E io ho letto, sui social crollano i follower di Ed Sheeran dopo il mancato sostegno ai palestinesi. E allora sono andato a fare un controllino, perché sai, insomma, va bene che mi dici una cosa, però se permetti magari me la vado a controllare. Quindi Ed Sheeran aveva, prima di questo fatto, 47 milioni e 500 mila follower. 47 milioni e 500 mila follower. Dopo questo fatto i follower sono scesi a 47 milioni e 300 mila. Ciò significa che ha perso 200 mila follower. Qualcuno più ferrato del sottoscritto in matematica, ma non qualcuno che si butta così a casaccio, no, 200 mila su 47 milioni, che percentuale è? Allora faccio un calcolo molto alla buona e chiedo scusa se sbaglio, è molto buono. Dunque, 47 milioni, il 10% sarebbero 4 milioni e 7. L'1%, 470 mila. Quindi lo 0,5% sarebbero 235 mila. Quindi possiamo dire, così, un calcolo molto spannometrico, che Ed Sheeran ha perso lo 0,4% dei follower. Questo significa crollo dei follower. Lo 0,4% hanno deciso di non seguirlo più, ma questo significa che il 99,6% ha continuato a seguirlo. Quindi c'è un crollo dei follower o c'è un sostegno concreto da parte di chi lo seguiva prima? Le cose rigiratele, molto spesso troverete una soluzione diversa a quella che vi è stata prospettata.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
17: E poi, tu chi saresti?
18: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: RTR 99.
24: Ti ricordi?

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

i passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. Attenzione, che quando parliamo di quello che hanno fatto i medici per redigendo certificati fasulli, è sicuramente una responsabilità di carattere personale, ma oggi si sta cercando di capire, almeno il pubblico ministero di Ravenna, Angela Scorza, sta cercando di capire che cosa sia accaduto realmente. Infatti ha motivato le ragioni per le quali è stata disposta la perquisizione di 23 medici. Si parla di associazione a delinquere, contestata per il momento a 4 persone. È stata trovata una bozza, che è stata poi impiegata in diversi ospedali, da utilizzare per i moduli di non idoneità. Quindi, secondo il pubblico ministero, c'è stato sicuramente un coordinamento. Dobbiamo opporci tutti. Questo scriveva il 12 luglio del 2025 una dottoressa in servizio negli ospedali di Forlì e Cesena. E la chat è oggi agli atti dell'inchiesta della Procura di Ravenna, citata nel provvedimento, un provvedimento che ha portato poi alla perquisizione di 23 persone. L'ipotesi di accusa è la presenza di un vero e proprio contesto organizzativo per evitare il trasferimento dei clandestini nei CPR. La dottoressa scriveva ad un collega: è un peccato che tu non sia più qui, ma è bello sapere che siamo in più zone diverse e in connessione per seminare qualcosa in queste tristi ingiustizie. Una frase che per il pubblico ministero Angela Scorza dimostra il coordinamento tra medici, un contesto in cui l'utilizzo della bozza per le non idoneità non riguardava solamente Ravenna, perché è da lì che sono partite le indagini, ma è stata impiegata anche in altre situazioni, in altre città: Rimini, Bologna, Forlì, Cesena, Ferrara, Roma, Matera, Biella, Livorno e Bari. No, questo per dire che se qualcuno può pensare, può immaginare che la cosa sia circoscritta ad un medico, e invece no, il problema è che c'è stata una vera e propria organizzazione. Parlo di questo perché è importante, visto che noi tra i partner commerciali abbiamo la Zucchet Italia. E dunque, se noi abbiamo un problema legato a insetti che possono essere volanti o striscianti, in particolar modo zanzare, scarafaggi o problemi di derattizzazione, noi chiaramente ci rivolgiamo a delle ditte specializzate che possono intervenire. Noi chiaramente abbiamo la Zucchet Italia, siamo molto soddisfatti del rapporto che abbiamo con la Zucchet Italia e del rapporto che Gianluca di Zucchet Italia ha stabilito con i nostri ascoltatori. Poi però oggi possono esserci altri problemi, e uno di questi problemi è quello della Vespa Orientalis. Ora, la Vespa Orientalis, che immagino molti di voi l'abbiano vista, è una vespa di dimensioni importanti. A occhio e croce possiamo dire che la Vespa Orientalis è grande 3 volte una vespa normale, ok? 3 volte. Quindi è un insetto che mette una certa apprensione. E il pungiglione della Vespa Orientalis è particolarmente doloroso, può arrivare a creare problemi anche molto seri in caso di allergie, shock anafilattici e cose di questo genere. Quindi è chiaramente una maggior dose di veleno. E oggi la Vespa Orientalis purtroppo è diventata stanziale a Roma, è diventata endemica, possiamo definirla così. E la Vespa Orientalis ha una capacità di intrufolarsi in piccolissimi pertugi e lì creare dei nidi dei quali non ci si accorge fino a quando il numero delle Vespe Orientalis non è aumentato a dismisura. Cioè, quando noi vediamo che nei pressi della nostra abitazione le vespe sono troppe da rendere invivibile, allora significa che nei pressi c'è un nido, e lì bisogna chiamare delle persone specializzate, dei professionisti specializzati che possano intervenire per risolvere il problema. E qui dobbiamo capire una cosa. Molto spesso, quando ci si accorge di questi nidi, il numero delle vespe è particolarmente elevato. Particolarmente elevato, quindi si parla di migliaia, addirittura decine di migliaia di esemplari. Il nido può essere anche particolarmente esteso, nascosto magari in un controsoffitto, nascosto in una paratia del muro. È difficile. Ecco perché parlo di professionisti. È successo che al Collatino c'è stato un boato che ha spaventato il quartiere di mattina alle 7:30 e una parte esterna del palazzo è esplosa, pezzi di intonaco sono caduti sotto, hanno danneggiato un paio di auto, c'è stata anche un'inquilina che è stata ferita. Perché è successo questo? Perché chi non è un vero e proprio professionista e utilizza dei sistemi che non conosce perfettamente, che cosa ha fatto? Hanno immesso del gas all'interno di questo, non so come definirlo, uno spazio tra un muro, un altro, uno spazio, hanno reso satura l'area di gas. E poi è bastato azionare una tapparella elettrica per far scoccare la scintilla ed è scoppiato tutto quanto. Quindi fate estrema attenzione a quando vi affidate a società che dicono di poter risolvere il problema. Chiedete tutte quante le certificazioni, ma soprattutto sappiate che, poiché questo è un lavoro che oggi è particolarmente cercato, ci sono anche persone che questa cosa non la sanno fare e si adattano. Poi il rischio è che vi esploda il palazzo. Noi abbiamo Zucchet Italia, voi fate chiaramente le vostre scelte.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:16, minuti primi e qualche secondo. È stata scoperta una vera e propria multinazionale della pedopornografia. 1025 utenti, non solamente in Italia, sparsi in giro per il mondo. Si considera che queste 1025 erano in circa 99 nazioni. E c'è stata una lunga indagine da parte della polizia postale, l'indagine diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Sono state arrestate 17 persone, 10 in flagranza di reato tra Lombardia, Veneto, Sardegna, Puglia e Campania. E sono stati anche arrestati i 5 gestori di un gruppo Telegram che hanno giovani tra i 22 e i 28 anni. Di questi 4 sono italiani e uno svizzero. I 4 italiani sono stati bloccati nelle loro residenze, 2 a Napoli, 1 a Barletta e 1 a Verona. Le indagini hanno fatto emergere una realtà spaventosa: 34.000 immagini e oltre 20.000 video a carattere pedopornografico. Le vittime in questi video e in queste foto sono bambini, soprattutto bambini piccolissimi. Si va dai 4 agli 11 anni. Dai 4 agli 11 anni. E tutto nasce da una segnalazione arrivata 2 anni fa da un'agenzia statunitense, la Homeland Security Investigation, che aveva individuato un gruppo che era stato, che aveva un nome, New Saga, e avevano capito che la base di questo gruppo era a Roma. Durante le indagini sono state analizzate varie transazioni effettuate in criptovaluta e quindi, andando a ritroso, hanno trovato un gancio e quindi sono riusciti a identificare uno degli amministratori del gruppo, e a quel punto hanno avviato una operazione, peraltro difficilissima, sotto copertura, perché ci è voluto più di un anno di lavoro, durante il quale alcuni agenti, ai quali va la mia personale gratitudine, ma soprattutto io non riesco a trovare un termine adatto, perché sapete che cosa significa lavorare sotto copertura? Allora, infiltrarsi in un ambiente criminale, quindi comportarsi da criminale tra i criminali, infiltrarsi in un'organizzazione che si occupa dello smercio di droga, diventare spacciatore tra gli spacciatori, ma diventare pedofilo tra i pedofili significa dover agire, dover messaggiare, dover comprare, richiedere, vedere immagini che nelle persone normali creano ribrezzo, ok? Quindi questi agenti sotto copertura sono riusciti ad infiltrarsi e a conquistare la fiducia degli amministratori, e hanno conquistato talmente tanta fiducia fino ad arrivare dei ruoli di responsabilità all'interno della rete, e questo ha consentito di monitorare all'interno le attività dei gruppi che venivano costantemente creati, poi cancellati, ricreati con nomi diversi. Questo per fare in modo, attraverso il meccanismo delle scatole di cinesi, che i controlli delle forze dell'ordine fossero nulli. E l'organizzazione era molto strutturata, era composta da diversi soggetti con compiti specifici. Quindi c'era chi gestiva i gruppi, c'era chi promuoveva le attività illecite tramite link per attrarre utenti, l'amministrazione dei server, i servizi cloud, il controllo dei contenuti. L'abbonamento mensile a questi gruppi aveva un costo, quindi dai 3 ai 9 dollari, più o meno. Ok, 3-9 dollari che venivano pagati in criptovalute da questi 1025 utenti. E per entrare in questo gruppo e per rimanere nel gruppo e quindi non essere esclusi, serviva o una donazione o la condivisione di materiale illecito. Gli utenti che hanno contribuito caricando immagini di bambini nudi o sottoposti a violenza sessuale sono 354. Attenzione, 354. Quindi c'era questo commercio di immagini, ma dietro al commercio di immagini c'è anche chi queste immagini, se si tratta di foto, le scattava, se si tratta di video li girava. Il fatto che un video che aveva per protagonista un bambino oggetto di violenza era un video che poteva essere monetizzato. Cioè, questo, signori, è una realtà con la quale oggi noi purtroppo dobbiamo fare i conti, ed è quella della pedofilia. E quello che è allucinante, io non vi so spiegare il motivo, potrei anche avere dei dubbi, ma chiaramente non ne ho la certezza. Molto spesso quando si parla di pedofilia si parla di bambini, molto meno spesso di bambine, molto meno spesso, soprattutto di bambini. E quello che veniva scritto in queste chat è qualcosa di... evito di entrare nei particolari, però quando un bambino di 7 anni, 8 anni viene definito carne fresca, e allora, signori, io ho necessità assoluta di andare al di là di un semplice calcolo numerico. Non mi interessa si tratti di 229 utenti italiani di questi gruppi di pedofili. Io voglio sapere nome e cognome. Queste persone devono essere identificate con nome e cognome, perché purtroppo, questa è una cosa bruttissima, ragazzi, perché allora se io vi chiedo com'è un orco, come ve l'immaginate un orco, e noi abbiamo le nostre reminiscenze di quando eravamo bambini, com'è l'orco? Io l'orco da bambino me lo immaginavo grosso, corpulento, non so perché, con un filo di bava che scendeva dalla bocca, con una carnagione che dava sul, non so perché, sul verdastro, verde marcio, me lo immaginavo così, con gli occhi quasi a fessura, con questo ghigno feroce. Quello era l'orco, no? Cioè, mi attendo a quello, sai, lo vedo l'orco, ci sto attento. Purtroppo l'orco molto spesso è uno speaker radiofonico. Perché dico uno speaker radiofonico? Perché così nessuno si offende. Perché se dovessi dire l'orco è l'avvocato dal quale tu vai perché hai un problema legato, che so, ad un divorzio, e quindi affidi la tua causa, quindi l'avvocato lo vedi dall'altra parte della scrivania in uno studio anche piuttosto austero, no? Con tutta una serie di libri, la laurea incorniciata, l'avvocato che ti riceve in giacca e cravatta, che ti ascolta toccandosi il mento, ti fa delle domande, prende degli appunti. Magari l'orco è quello. L'orco è il vicino di casa che è una persona gradevolissima, gentilissima, una persona sempre disponibile. Lo conosci da 20 anni, abita lì, ha comprato casa quasi quando, più o meno nello stesso periodo in cui l'abbiamo comprata noi. In assemblea di condominio fa sempre delle proposte intelligenti, non è indietro con le rate di condominio. Se può essere d'aiuto è di aiuto. L'orco, ecco qual è il problema. Perché io dico che devono essere resi noti i nomi? Nome, cognome, faccia. Nome, cognome, faccia. La pedofilia, cioè se c'è qualcuno che ha una vita apparentemente, non voglio dire perfetta perché la vita perfetta non ce l'ha nessuno, ha una vita normale, è considerato una brava persona, ma poi nel privato si comporta in un certo modo, chi è in grado di assicurare al 100% che quella parte più nascosta della sua vita ad un certo punto non smetta di essere nascosta e cerchi sfogo in qualche cosa di reale? Voglio dire, se tu ti masturbi vedendo un bambino di 5 anni che viene violentato e quello è il tuo piacere sessuale, che mi assicura che tu un domani, per provare un piacere reale e non più virtuale, non voglia essere tu a violentare un bambino di 5 anni? Vedete, nella mia nazione ideale, nome, cognome, indirizzo, faccia da tutte le parti e poi, una volta condannato, il tatuaggio pedofilo sulla fronte. Un tatuaggio pedofilo sulla fronte. Io voglio sapere. Dice, ma così, in questo modo, questa persona non ha più una vita, non la deve avere più una vita. Questa persona si uccide, non la deve avere più una vita. Perché qui non stiamo parlando di chi cerca di accontentare le proprie perversioni con altre persone che sono consenzienti. Qui parliamo di altro. Vedete, quando sento uno,

poi non è detto che tutti quanti possiamo avere gli stessi diritti. Per me un cane randagio va tutelato molto di più di un pedofilo o di uno stupratore. Quindi se io devo spendere dei soldi per mantenere qualcuno, preferisco spendere dei soldi per mantenere un cane che non ha una famiglia, piuttosto che mantenere a sbafo un pedofilo o uno stupratore.

0: il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
1: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
3: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
1: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: RTR 99 ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:36, minuti primi e qualche secondo, visto che sono arrivati parecchi messaggi al 338 99 00 99 0, riguardo al discorso che ho fatto. La dichiarazione alla quale mi frigo era quella del presidente della Camera Penale di Roma, Belcastro, che ha detto testuale, Giuseppe Belcastro: il mio cane vive 50 volte meglio di un detenuto a Regina Coeli. Giusto così. Bisogna vedere che cosa ha fatto il detenuto a Regina Coeli. Signori, invece ora parliamo con Arturo Di Cola, dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
10: Buongiorno Luca, tutto bene, tutto bene.
9: Allora, oggi voglio parlarvi in maniera particolare della braceria, perché la braceria è annessa al punto vendita ed è stata questa, vi ricordate quando Cesare Ragazzi parlava di un'idea meravigliosa in testa? Questa è stata un'idea meravigliosa di Arturo quando ha cambiato sede, quindi da via della Pisana è passato a via di Casalselce, quindi ha acquisito questo grandissimo casale e ha pensato di dedicare una parte di questo casale alla ristorazione. E inizialmente l'idea era quella di far mangiare alle persone che lo sarebbero andate a trovare la carne prodotta direttamente, da qui il nome Braceria Di Cola. Poi Arturo, da imprenditore, giustamente che si fa delle domande, poi correggimi se dico delle cose non esatte, ha capito che di bracerie o comunque di bisteccherie, che dir si voglia, a Roma ce ne sono tante, alcune anche dove si mangia un'ottima carne cotta anche molto bene, quindi c'era bisogno di distinguersi un po'. Quindi che cosa ha pensato di fare? Quindi non più solamente un esperto bracerista, non più solamente la carne di qualità, ma anche una brigata di cucina di alto livello che ha iniziato a sfornare piatti particolarmente interessanti, e quindi la braceria è rimasta come nome. Ma oggi andare a mangiare presso l'azienda di regola significa fare un, possiamo definirlo una esperienza, ma non come quelle esperienze degli chef stellati dove te pelano, un posto dove si mangiano anche piatti estremamente particolari, curati nella preparazione e nell'impiattamento. Quindi possiamo dire che braceria è un nome che riporta alla tradizione, ma l'offerta è diversa, giusto Arturo?
10: Giusto, perché comunque va a rafforzare quello che è il territorio che ci, tra virgolette, ci ricorda, che è l'Abruzzo, un po' anche il Lazio, perché comunque noi rimaniamo ancorati alle nostre radici, ovvero è nato tutto in Abruzzo, ma comunque poi l'esploit è stato nel Lazio. Comunque queste due regioni rimangono perché, tra virgolette, portiamo ancora avanti la tradizione, che è la transumanza, quindi vogliamo ricordare nei piatti proprio la tradizione, ma con un pizzico di innovazione. È proprio questo e, come hai detto te, senza che comunque il cliente che ci viene a trovare venga spennato.
9: Esatto. Allora, io lo dico perché poi a me piace che la comunicazione in questo caso sia corretta sotto tutti i punti di vista. All'inizio venivano anche presentati, diciamo, dei menu, definiamoli così, che prevedevano l'antipasto, la un bicchiere di vino, una bibita, l'acqua, la carne, e a prezzo fisso. Oggi voi invece avete una scelta, e la scelta però tra piatti che veramente ti fanno dire: guarda, ho pagato il giusto perché ho mangiato estremamente bene, ed è un posto dove chi si alza, nel 99% dei casi, perché un 1% di persone insoddisfatte c'è sta sempre, questo è naturale che sia, ma il 99%,
10: sì, quello è naturale.
9: Il 99% dice: ci torno perché voglio provare altri piatti. Quindi il mio personale consiglio oggi ve lo dico da cliente della braceria, ok? Ve lo dico proprio da cliente della braceria, quindi non parlo come in questo caso speaker che intrattiene un rapporto commerciale con l'azienda di cola. In questo caso è Luca Casciani, cliente della braceria di cola. Io ci sono stato svariate volte e vi dico che tutte le volte che ci sono stato benissimo. Sono rimasto anche favorevolmente colpito da una cantina che è particolarmente fornita, se vi piace bere, insomma, non è un obbligo. Quindi se volete passare una bella serata, se volete passare una bella domenica a pranzo, la braceria dell'azienda agricola di Cola in via di Casalselce 491, però il mio consiglio è sempre una telefonata con la prenotazione, perché così non avete problemi. 06 69 31 81 14 06 69 31 81 14 due domande secche: accettate cani?
10: Certo.
9: Accettate bambini?
10: Certo.
9: Perfetto. Accettate.
10: Perché non dovremmo.
9: Perfetto. No, già che ci siete. Accettate anche interisti? Possono entrare?
10: Ma noi facciamo entrare tutti, siamo sportivi.
9: Ti voglio bene, ciao, grazie.
10: Anche i juventini.
9: Ma i juventini scappano senza pagare, perché noi sappiamo solo rubare, a parte che oggi che rubiamo, non c'è più niente. Un abbraccio,
10: c'è
9: ciao.
10: Più niente da rubare.
9: No, ormai che rubiamo.
10: Ciao Luca.
9: Ciao. Arturo di Cola, azienda agricola di Cola. Ricordate il numero di telefono dell'azienda agricola di Cola, ma soprattutto della braceria. Lo 06 69 31 81 14. Oh, molto. No, ma io scherzo chiaramente con Arturo, perché so che Arturo è interista, quindi poi ecco, fatto così lo sfottò calcistico ci sta tutto. D'altra parte io prendo in giro e mi faccio prendere in giro. Dunque c'è una nostra ascoltatrice Eva, che peraltro conosco anche, che lei è polacca, in Italia per lavorare, ed è appena tornata dalle vacanze in Polonia e mi ha detto che è dura fare le vacanze in Polonia con i nostri stipendi. L'anno prossimo io la mia settimana di vacanza ad agosto la farò in Polonia, quindi atterrerò a Varsavia, ma non andrò a Varsavia perché già ci sono stato svariate volte, ma prenderò in affitto una macchina e quindi mi farò tutto un giro, la zona dei laghi e tutto quanto. E quello che mi dice Eva, che è tutto caro, insomma, un minimo mi preoccupa, no? Però qualcuno mi chiede: perché hai deciso di andare in Polonia? Ho deciso di andare in Polonia perché secondo me la Polonia va premiata. Secondo me la Polonia va premiata per la politica, quindi è anche un modo per dire grazie alla Polonia e al fatto che sta indicando all'Europa la strada da seguire. Voi sapete quanto io ami la Polonia. Sono uno che ha iniziato ad amare la Polonia tardi, cioè io lo dico sinceramente, lo dico onestamente, io ho sempre pensato fino a 6 o 7 anni fa all'incirca, e quindi ci sono arrivato tardissimo, che la Polonia fosse una nazione triste, mamma mia, una nazione triste, grigia. Quando sono andato a Varsavia la prima volta, sono rimasto letteralmente sconcertato, non solo da come fosse cambiata la città, dai servizi, dalla pulizia, dalla gente, la sicurezza. Cioè la Polonia non è che ha messo la freccia, ormai noi siamo inchiodati a 80 all'ora come le auto elettriche in autostrada, e la Polonia come la Ferrari sta ormai scomparendo ai nostri occhi all'orizzonte. Quindi questa idea di cercare anche posti un po' alternativi, no? Cercare posti anche un po' a livello turistico, e soprattutto posti nei quali non vai perché te l'hanno detto gli influencer, come gli italiani che hanno preso, ragazzi, quella fregatura andando a passare le vacanze in Albania. Questa è una mia scelta, e quindi vi racconterò, vi dirò sempre se Dio vorrà, no, come è andata la mia esperienza in Polonia l'estate prossima. Poi se ci sono polacchi all'ascolto che mi vogliono dare delle indicazioni, ben vengano, ragazzi, io accetto sempre consigli. Fammi vedere qua, ad Agrigento padre vende la figlia per 8.000 euro ad un tunisino irregolare. E ragazza, tra l'altro, con problemi. Vabbè. Anche qui. Vi ricordate la vicenda della mamma e della figlia che erano morte avvelenate a Pietracatella dalla Ricina? Stanno venendo fuori delle cosine abbastanza interessanti. Ho paura. Ho timore che entreremo in contatto con una realtà che non avevamo neanche lontanamente immaginato. Invece, riguardo all'aggressione al rabbino a Milano, si è detto: ma sono ragazzini. Ragazzini. Io ho visto le foto dei tre aggressori e tutto mi sembra fuorché ragazzini. Oddio, una volta Enzo Iacchetti, uno gli ha detto: definisci bambino, sei incazzato. Questi li considerate ragazzini? Questi fra tre anni, uno dei tre fra tre anni si ha pagato i contributi, c'ha l'età per andare in pensione.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: RTR 99.
0: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Vi do comunque una bella notizia: Alessandro Di Battista ha postato oggi una foto sul suo profilo di Instagram insieme al suo amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, con un messaggio: grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. E niente, c'è la foto di Alessandro Di Battista, chiaramente con il viso provato, e ci mancherebbe altro, e i capelli rasati a zero. D'altra parte l'operazione questo comporta, e quindi niente, questa è sicuramente una bella notizia. Ci sono due cose che mi fanno riflettere e pensare, e quindi vale ancora di più il mio in bocca al lupo, ma credo che il in bocca al lupo da parte di tutti. Il fatto che abbia pubblicato una foto e non un video, il che comunque alimenta i dubbi sulla attuale capacità di espressione, cosa che può esserci, no? La speranza è che poi la convalescenza serva a riprendere al meglio tutte le funzioni. E poi ha scritto: nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Quindi è un percorso ovviamente fatto di rieducazione, terapie varie e così via. Quindi però insomma mi sembrava giusto dare questa notizia, anche se probabilmente la situazione è sotto controllo, ma comunque possiamo definirla una situazione seria, ok? Non ha avuto un'influenza o un raffreddore. Quindi in bocca al lupo, veramente in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista. Ma lo dico io, a volte utilizzo l'ironia per dire il contrario, dico una cosa ma in realtà vorrei far intendere il contrario. In questo caso no, non c'è nessuna ironia. La speranza è di trovarlo battagliero come prima, e la mia speranza è quella di potergli dire: ma che cazzo stai a di? E questo vorrebbe dire che è guarito del tutto. È arrivato in Italia un altro virus trasmesso dalle zanzare e si chiama Usutu. E quello che mi preoccupa Però non è tanto questo virus, che comunque non è molto pericoloso come potrebbe essere il West Nile o come può essere la chikungunya, sempre trasmessi virus trasmessi dalle zanzare, quanto una dichiarazione, o la dengue, la febbre spacca ossa per intenderci, perché questo dà una forma simile influenzale. Quello però che mi preoccupa è una dichiarazione che ho letto, e in Italia è solo una questione di tempo, ma arriveremo ad avere di nuovo la malaria. E io vorrei dirvi, ma, che comunque la malaria viene trasmessa dalla zanzara comune, quindi non la zanzara tigre, dalla zanzara comune, solo se prima di noi la zanzara comune ha appunto una persona affetta da malaria. Quindi non è che la malaria sia scomparsa in Italia, erano semplicemente non c'erano più le persone che erano malate di malaria. Quindi, o comunque se ce n'erano alcune, erano pochissime e la loro malaria era causata da soggiorni in paesi tropicali, ma stiamo parlando comunque di pochissime unità. Se chiaramente aumenta in maniera esponenziale il numero delle persone con la malaria, ragazzi, è chiaro che tornerà la malaria, e comunque non è che stiamo parlando di un raffreddore, no? Va bene, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Le mie 3 ore le ho portate a casa, spero di aver portato a casa anche un buon risultato. Vi lascio a Fabio Martini con La strana nostalgia, dopo Fabio Martini Davide Quarnieri e Pro Famiglietti, Gli anni del jukebox alle 13 e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Il sabato mattina diventa RTR 99, ti ricordo, diventa Il regno di Teo Bellia, e la domenica mattina di Tiberio Timperi. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché l'Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto lunedì mattina, non domani mattina, lunedì mattina. Se ho detto domani mattina sono rincoglionito. Lunedì mattina, puntuali come al solito alle ore 7, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì mattina tutti qui alle 7 Corve le no corve.

0: RTR99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo, dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio, nessun danno, assicura il museo. Il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verea.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Happy Days, vi ricordate? Aspettavamo la sera per vedere Happy Days, era il nostro appuntamento clou, era il nostro appuntamento del giorno e poi il giorno dopo ne parlavamo a scuola. Bei tempi davvero, anche oggi riavvolgeremo il nastro un po' su RTR 99, ti ricordi? E cominciamo così.

Vogliamo come a scuola dare i voti? Che dite? Com'è come inizio? Come abbiamo cominciato la strana nostalgia di oggi qui su RTR 99, ti ricordi? Da, non so, da 1 a 10, com'è andata? Spero bene, davvero. Torniamo, riavvolgiamo il nastro un po', perché questa di Zarrillo era degli anni 90. Adesso cominciamo a entrare nel nostro territorio, quello giusto, e quindi andiamo all'inizio del decennio degli anni 80. Lo facciamo con questa canzone di Elton John.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

sarei tutti i giorni che vinse il Festival di Sanremo in quell'anno lì. Sì, sì, proprio in quell'anno lì dove è uscito di tutto e di più. Era il 1982, quindi secondo me un merito maggiore va a Riccardo Fogli con questa vittoria, con questa canzone, perché in quel 1982, non solo al Festival di Sanremo, ma in generale di canzoni di grande ed enorme successo ce ne sono state tante. Quindi vincere Sanremo nel 1982 ha un merito anche superiore. La nostra strana nostalgia racconta del tempo passato, a volte lo mettiamo anche un po' a paragone, come un foglio, mettiamo un foglio di ieri su trasparente sulle giornate di oggi per vedere cosa coincide e cosa no, e molte cose non coincidono più, molte cose non sono più le stesse. Ovviamente il tempo che scorre, il tempo che passa, le mode e le abitudini cambiano, questo sì sicuramente, però lasciamoci anche un po' di quel rimpianto sano di situazioni che erano belle e pure e che adesso non abbiamo più. Per esempio l'edicola. L'edicola era molto più di un posto dove si comprava il giornale, era un punto d'incontro dove ci si conosceva, si scambiavano due parole, si iniziava insieme la giornata, si discuteva anche di qualcosa. Oggi abbiamo tutto sugli schermi, abbiamo perso un po', diciamoci la verità, di quella semplice vicinanza tra persone. Forse è proprio anche per questo che ci manca non tanto la carta del giornale, ma proprio quel riunirsi per 4 minuti davanti all'edicola e vedere: ma tu compri il Corriere della Sera, ma tu compri Paese Sera, tu compri il Tempo, tu compri l'Unità. Capivi immediatamente dal giornale che una persona comprava dove, che orientamento aveva. Però poi davanti all'edicola eravamo tutti uguali e alla fine vedevi che parlavano pure quelli che avevano sotto braccio il Tempo e quelli che avevano sotto braccio l'Unità, e si parlava in generale. L'odore del giornale appena comprato, portato a casa e letto, c'era il momento della lettura del giornale che non era mai un momento banale. Oggi è cambiato tutto, i giornali non vendono più, non serve far pubblicità neanche sui giornali, meglio farli sulla radio naturalmente, su un mezzo radio o televisivo, e però quel tempo lì è veramente andato via, però noi lo ricordiamo con grande piacere. Questa nel 79, ma poi anche negli anni successivi, fu importante davvero. E allora, siccome noi siamo qui ogni mattina a riavvolgere il nastro un po', andiamo sugli

A proposito, oggi essendo venerdì, tanti anni fa il venerdì era già un giorno di preparazione, si iniziavano a mettere a posto le luci della casa, si pitturavano con quei pennarelloni grandi che sapevano di alcol, e allora avevamo la luce rossa, la luce gialla, la luce blu. E le avvitavamo poi il sabato prima dell'inizio della festa al lampadario, così quasi per creare lo studio 54 di New York. Invece eravamo soltanto, non so, casomai al Tuscolano, al Tiburtino, sulla via Appia, a Ostia o in qualche altra zona italiana, certamente. Un mio conoscente, un simpaticone che lavorava alla Scala di Milano e comprava il giornale, lo doveva però coprire con l'unità e gli irrigavano la macchina, erano gli anni 70-80, mi raccontava, vabbè, ma succedeva questo, perché il giornale, quando tu lo compravi, lo mettevi anche in bella mostra e ti dava subito l'idea di dove andavi a parare con i tuoi pensieri. E quante edicole hanno chiuso? Certo, tantissime. L'edicola dopo tanti anni l'hanno chiusa, l'edicolante l'ho cresciuto oltre, sono stata lì tanto tempo, oltre alle riviste con i modelli dei maglioncini, anche i giocattoli per la mia nipote. Questa è già una fase 2 delle edicole, che erano diventate ancora adesso forse, però nell'ultimo decennio e anche di più, sono diventate un posto dove comprare il DVD, dove comprare appunto i giochini per i bambini e quant'altro. Ma un tempo l'edicola era l'edicola, al massimo ci compravi proprio le

0: ansiosi di correre a casa per aprire queste figurine, per attaccare le figurine sull'album e vedere anche quanti doppioni sarebbero sbucati fuori da quelle bustine. Ma l'emozione di avere in mano un blocchetto di 10 bustine di figurine era davvero una emozione grandissima, come quando sempre la domenica mattina, casomai per farci sentire grandi, i nostri genitori ci dicevano: allora sono le 10 di mattina, vai tu fuori, esci tu, vai a comprare il giornale. Ed era un compito che oggi fa anche un po' sorridere, però era un compito che ci faceva sentire importanti e ci faceva sentire grandi, nella semplicità assoluta del gesto, però si faceva assolutamente così ed era davvero bello. Erano gli anni in cui, casomai per essere un po' romantici, potevamo mettere sul giradischi una bella canzone di Franco Simone. Respiro, certo, importante, ma anche questa era fantastica. Su RTR 99 ti ricordi c'è Tentazione.
1: Come parlavi d'amore tu, non ha parlato nessuno mai, e mi stupivi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre

0: torno in città, ritrovo gli amici.
1: I bambini tornano a scuola.
0: Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Era il 1973 e giocavamo anche con questa Alice. Guarda i gatti, tutte quelle ragazze di nome Alice, vabbè, ma un po' come le ragazze chiamate Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria. Sì, era una cosa che si faceva all'epoca e si fa anche adesso. Devo dire che, insomma, Alice è un grandissimo pezzo di Francesco De Gregori e lo incontriamo spesso qui su RTR 99, ti ricordi? È una gran bella canzone che racconta una storia, naturalmente. Questa figura di Alice l'ha spiegato proprio De Gregori parecchie interviste. Il nome appunto di questa ragazza arriva da un libro. Alice è una presenza che c'è, che osserva la realtà con un po' di distacco e stupore, anche un po' da piccola, quasi bambina. Lei guarda i gatti, è quasi estranea a tutto quello che le capita intorno, anche alle conversazioni che ci sono intorno a lei. E dietro a questa immagine c'è poi il racconto di tutta quanta la canzone. Alice non lo sa, è un senso quindi di smarrimento, possiamo dire così. Alice non lo sa perché Alice è una bimba che vive quasi sulle nuvole, dentro a una favola. Non è disposta a capire, a comprendere tutte le cose brutte che ci sono nel mondo, perché comunque c'erano anche nel 1973 queste cose brutte, e quindi tutto continua ad andare, ma la sua vita continua a scorrere e lei non è toccata da tutto questo. Beh, mica male, vorremmo essere un pochino tutti quanti Alice. Capita spesso di incontrare la musica di Franco Battiato. Un po' di tempo fa, parlando della Voce del Padrone, disco storico di Battiato, dicevo che tutte le canzoni erano famosissime. Quella che forse si ricorda meno è Segnali di vita, ed è

Ecco, è una di quelle canzoni leggermente meno ascoltate dalla voce del padrone, ma forse è una delle più belle. Differenze musicali, certo, tante, tantissime. Ieri ne parlavamo e soprattutto oltre a parlarne abbiamo anche ricevuto parecchi messaggi al 338 99 00 99 0, che appunto ci dicevano anche delle rivalità musicali, ma anche delle differenze generazionali. E quindi la questione è che molti dicevano: c'è Claudio Villa e tu senti Lucio Battisti. Ma noi già negli anni 70, fine anni 70, dicevamo: io ascolto questa musica e qualcuno ascoltava Julio Iglesias. Oggi il tempo aggiusta tutto, e allora, dopo un capolavoro altissimo come quello di Franco Battiato, si può mettere Julio Iglesias. Sono cose da RTR 99, ti ricordi?

Le mamme la cantavano con la mamma, con la mano sul petto, questa canzone, ma mica solo queste. Pensami, sono un pirata, sono un signore, quello che era professionista nell'amore, vi ricordate? Julio Iglesias, grandissimo. All'epoca un po' sorridevamo, noi che eravamo più giovani all'epoca, oggi invece davvero ascoltare Julio Iglesias fa una strana nostalgia.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Chiedi che erano i Beatles degli Stadio. Anche questo era un Q-disc. Sì, parliamo spesso dei Q-disc. Anche questo era un Q-disc. E che Q-disc, davvero bello. Poi chiedi che erano i Beatles del 1984. Ho sempre avuto un mi ha sempre dato una bella emozione, perché è bella la canzone, certamente, però ha anche un bel significato, perché chiedi chi erano i Beatles ha un significato che va oltre appunto il brano. Anche qua c'è il passaggio del tempo, gli anni, i Beatles e il tempo di oggi. All'epoca era l'84, vabbè. Comunque erano passati gli anni dal 1960, quindi le nuove generazioni di quegli anni, ma perché no, anche quelle di oggi, no? Che fanno? Ignorano o sanno chi fossero i Beatles? I favolosi anni 60, quindi, che nel 1984 erano già finiti da un po'. Le loro rivoluzioni, le rivoluzioni di quegli anni, culturali e sociali, vengono un po' visti in questa canzone con malinconia, amarezza, a volte anche un po' di se vogliamo, un po' di smarrimento, e sono sostituiti da idoli effimeri. Nella sostanza la canzone dice questo. E poi però la cosa più bella, il valore della memoria, quello che cerchiamo ogni giorno qui su RTR 99 Ti Ricordi. Quindi la domanda, che diventa anche una riflessione, chiedi chi erano i Beatles, perché chiedendo e avendo risposta capirai moltissime cose. Quindi è passato del tempo, sì, ma questo tempo non va cancellato dai giovani, quelli del 1984, ma anche quelli di adesso. E se vi dicessi chiedi chi era Elvis Presley, qualcuno risponderà sicuramente, anche lui con questa canzone.

0: Era Always of My Mind, che musica che abbiamo avuto. Era il 1972, giochi olimpici a Monaco, missione Apollo 17. La NASA completò l'ultimo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 17. Poi Nixon che arrivò in Cina. Insomma, tante cose sono accadute in quel 1972. Ah, fu introdotta anche l'IVA, fu istituita questa disciplina, l'imposta sul valore aggiunto, IVA. Tanto, voglio dire, ci hanno sempre chiesto soldi in più, giusto, no? Tra le cose negative, il terremoto ad Ancona, fortissime scosse di terremoto, scossero appunto la bella città di Ancona proprio nel 1972, e poi forti tensioni politiche nel 72 e sociali, fine della fase del centrosinistra e poi altre elezioni e quant'altro. Più o meno, le cose sono sempre quelle là comunque.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

stavo insieme a voi ragionando su un fatto. Anch'io non è che poi avessi notato sempre questa tematica, però guardate che molto spesso i temi delle canzoni che noi trasmettiamo si rincorrono anche qui in Io Vagabondo dei Nomadi. C'è questo inno, se vogliamo, alla libertà, la scelta di seguire i propri sogni, e si rifiutano le convenzioni sociali, si rifiutano le cose negative di quegli anni. È un tema che torna, la ricerca della libertà, strade nuove per cercare il futuro, disprezzando le cose negative che ci sono nell'attualità, quindi in questo caso nel 1972. Il coraggio di cambiare, lasciare la sicurezza per trovare una vera identità. Beh, anche Io Vagabondo è una canzone che ci insegna molto, secondo me. E i Nomadi, comunque, soprattutto nel periodo di Augusto D'Aolio, ci hanno veramente regalato qualcosa di veramente molto molto bello. RTR 99 ti ricordi, io sono Fabio Martini, questa è La Strana Nostalgia, stiamo insieme oggi, in questo venerdì, prepariamo le cosine per le feste in casa che abbiamo sparpagliate qua e là nel fine settimana, che dite? Chi fa i popcorn, chi fa i tramezzini, chi fa i panini, chi porta la spuma, chi fa tutto questo?

0: R99
1: ti ricordi? Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Oggi devo dirvi la verità, sono contento perché mi state dicendo che le canzoni sono proprio belle. Beh, ottimo, per uno che fa una trasmissione musicale alla radio sentirsi dire questo è qualcosa di bello. Poi vi piacciono le tematiche, vi piacciono gli approfondimenti, vi piace il, come dico sempre io, il riavvolgere il nastro un po', perché questo nastro è il nostro nastro, è quello della vita, è quello naturalmente delle nostre cose di vita che ci ricordano mille situazioni, e quindi va benissimo così. In un tempo dove abbiamo musica ovunque, abbiamo telefoni, cuffie, lettori di ogni tipo, però nessuna tecnologia potrà mai restituirci la sensazione di ascoltare una canzone anche su attraverso una radiolina, anche attraverso la televisione, oppure come tanti anni fa il mangiadischi Lesa, appunto, o il giradischi della Lesa, marca importantissima. Io, il mio primo compatto fu quello della Lesa, 45 giri sparsi sul letto della cameretta, e provare a fare il disc jockey, appunto, era la giovinezza, giorni semplici, la sensazione che la vita avesse tutto il tempo del mondo davanti a noi, e queste canzoni ci aiutavano davvero davvero tantissimo. Quindi mangiadischi, giradischi, ma anche, come detto, andare a fare la spesa e lasciare il conto, come dicevamo ieri. Oppure andare nel 1984, quando appunto c'era il chewing gum, che era quasi una novità, chewing gum, una delle commedie simbolo del cinema giovanile degli anni, proprio degli anni 80. Vi ricordate di questo film? Chewing gum, siamo a un altro compleanno di questo film, leggero, per carità, però comunque fece epoca. Questo film era intitolato proprio più chewing gum, ed erano questi filmetti che comunque ogni tanto, e soprattutto il sabato pomeriggio, li andavamo a vedere, perché tanto la cosa importante non era il film, ma era lo stare in compagnia. E che bella questa città vuota di Mina, certo bella, racconta anche di quando veramente le città si svuotavano e si andava in vacanza per un mese intero, succedeva così. Vi porto indietro nel tempo, perché mentre prima, quando vi ho raccontato di Julio Iglesias, un po' i giovani dell'epoca sorridevano: ma dai, ma che fai, mamma, papà, ma che fate, ma ascoltate Julio Iglesias? C'erano però delle canzoni del passato che abbiamo veramente rispettato tantissimo, per esempio le canzoni dei Platters. Le canzoni dei Platters, anche i giovani degli anni 70 o degli anni 80, hanno sempre dato l'idea di grandissima musica, quindi musica del passato, ma tanto rispetto, soprattutto quando poi è arrivata questa canzone rifatta anche dai Queen. Però noi l'ascoltiamo dai Platters, qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: E poi torniamo a quel 1982 che ci regala canzoni su canzoni, anche un po' leggere, però quelle canzoncine così leggere ci piacevano tanto, come questa qui.
1: Dei tuoi

Lisa se n'è andata via, non è più mia. Stefano Sani cantava così nel 1982, e quando si facevano le dediche alla radio, perché il 1982 era l'anno, è stato il periodo giusto per le dediche alla radio, le richieste musicali, doveva stare pure attento, perché bisognava fare delle riflessioni sulle canzoni. Tu andavi dalla compagna di classe che si chiamava Lisa e gli dicevi: guarda che oggi in quella radio lì io ti faccio una dedica. Però non è che gli potevi dedicare Lisa di Stefano Sani. Lisa se n'è andata via, non è più mia. Come si fa? Non andava bene, assolutamente. Ieri mi è capitata una cosa particolare, tra l'altro, di andare in una via all'Ostiense per cambiare il decoder Sky, e ho detto: ma qua su questa via, ma che c'era? C'era la più bella della scuola tantissimi anni fa, e quindi mi sono ricordato di questo, perché nella mia scuola, il Santa Maria, altro che privacy, dovete sapere che ogni inizio anno veniva consegnato un libretto, anche cospicuo, perché gli studenti erano tanti lì, con tutti quanti, pensate, diviso per sezioni e diviso per classi, tutti quanti i numeri di telefono degli studenti e l'indirizzo. La privacy non esisteva, e quindi la cosa divertente è che, volendo, tu potevi avere immediatamente il numero di telefono di una persona anche senza chiederglielo. Ma secondo voi si poteva fare sta cosa qui? Erano fine anni 70, primi anni 80, ma si poteva fare sta cosa? Non lo so, però era comodo. E allora mi ricordo che a un certo punto la più bella della scuola era in questa via qui, neanche troppo lontano qui dalla radio, zona Ostiense. E ieri ho detto: ma aspetta, questo nome di questa via me lo ricordo, ma perché me lo ricordo? C'era il centro Sky lì davanti e vedevo la targa di questa via, e perché praticamente tutti quanti parlavano di questa ragazza che abitava in quella via, perché tutti sapevano esattamente quale fosse appunto l'indirizzo della ragazza in questione. Vabbè, bel tempo e bei ricordi, assolutamente. E non c'era la privacy, la privacy non c'era, potevamo telefonare a chiunque: sono quello della sezione, così si faceva e così andava. Vabbè, vi manderei in onda, se vi va, una bella canzone di Umberto Balsamo. Questa era proprio bella, sentite un po', qui su RTR 99, ti ricordi?

0: www.r99.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Eccoci, eccoci, è finita la canzone. Ero dall'altra parte a salutare le persone che sono qui. Ci sono sempre in giro persone qui ad RTR 99, ti ricordi? Tecnici, poi è arrivato Paolo, è arrivato David, insomma, poi c'è qui praticamente, se si lascia un po' socchiusa la porta praticamente dello studio 1, abbiamo questo per asciugare le mani, questo apparecchio che fa aria, che sembra quando si attiva di stare dentro a un aeroporto, e quindi bisognava chiudere la porta. E vabbè, vi racconto la quotidianità dentro RTR 99, ti ricordi?

Beh, anche questa era bella. Cock Robin su RTR 99, ti ricordi? Sta piovendo, posso darti un passaggio fino a casa? Cosa vuoi che mi costi? Fare un giro forse un poco più lungo, se lo faccio con te. Quanta verità c'è in questa canzone di Franco Simone. La pioggia è sempre stata un aiuto per stare un pochino più vicini. Però poi ci sono quei ragazzi che ancora non hanno la macchina oggi, o non hanno avuto la macchina quando pioveva tantissimi anni fa. E allora che succedeva? E allora si andava in giro con l'ombrello e si stava vicini vicini anche sotto l'ombrello. Vi ricordate i vostri ombrelli? Un tempo andava di moda avere un ombrello bello. Io ne avevo uno trasparente. Ho sempre amato guardare la pioggia che cade addosso, però poi si ferma prima di caderti addosso. Quindi mi hanno sempre un po' preso in giro, perché l'ombrello trasparente mi dicevano sempre che era un po' più femminile. Forse sì, forse è vero, però a me piaceva così, quindi andava assolutamente bene. E vabbè, il tram, poi il resto, l'ombrello serviva per arrivare da scuola al tram e dal tram a casa e viceversa. La pioggia è sempre stata comunque un momento romantico, anche nel passato, anche quando si era un pochino più ragazzi, solo che se uno si bagnava si, come dire, accettava meglio il contesto, questo sì. Nel frattempo abbiamo ancora delle belle canzoni da ascoltare in questa nostra giornata, in questo caso trasformata in una piccola giornata uggiosa, almeno qui a Roma sta un pochino piovendo, lo avevano detto. E c'è Un sorriso e poi Perdonami, che è un bellissimo pezzo del 1972, ovviamente parliamo di Marcella, o se preferite Marcella Bella. Canzone che per tutti gli anni 70, ma anche nei primi anni 80, è assolutamente stata molto molto presente nella nostra vita, perché una delle caratteristiche dei brani musicali di quel tempo era proprio quello di durare negli anni. È esattamente l'opposto di quello che succede oggi. Oggi c'è una fretta enorme nel arrivare al successo, non importa come. Poi se tra un mese quel successo è già finito, non fa niente. L'importante è aver avuto quel po' di successo. Oggi si costruiscono canzoni per andare immediatamente al primo posto, però durano poco. Viviamo in una società che brucia tutto quanto, che consuma tutto quanto in grandissima velocità. Invece un tempo le canzoni, per esempio parlando di canzoni, venivano create con l'intento di farle durare nel tempo, e quegli artisti lì, quei produttori lì, quegli arrangiatori lì di quegli anni, devo dire, ci sono riusciti in pieno a fare questo miracolo, perché le canzoni degli anni 60, degli anni 70 e degli anni 80 sono ancora qui presenti, sono vive in noi, sia quelle un pochino più dimenticate che quelle che invece non abbiamo mai smesso di ascoltare. E allora, quando arriva una canzone come questa, pensiamo che è tutto vero.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E abbiamo ritrovato Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. Allora, io devo dirvi una cosa che è importante, perché forse non è chiaro un concetto. E arrivano qui in radio, durante la strana nostalgia, oltre 450 messaggi. Ed è una cosa meravigliosa e bellissima. Ma voi come fareste a gestire 450 messaggi in poco tempo? Oh, ve lo chiedo, e lo chiedo anche a Rocco, che ha scritto questo: solo una cosa, ti seguo tutti i giorni, dopo tempo ti ho mandato un semplice buongiorno, neanche grazie. Seguo RTR 99 da anni, dalle 10 alle 20, dalle 10:30 alle 20, buona giornata. Rocco, buona giornata. Bisogna avere un po' di pazienza, perché io non posso rispondere a tutti. 450 messaggi WhatsApp scritti o vocali. Non è un messaggio a una singola persona, dove io parlo e voi mi scrivete uno a uno, come se fosse un amico che dice: come stai? Io sto bene. Bene, ci vediamo domani. Sì, ci vediamo domani. Pian piano arrivano tutti, ci vuole un attimo di pazienza, però 450 messaggi, io vi amo, perché scrivere 450 messaggi in meno di 2 ore è una cosa bella, grande e meravigliosa. E mi dispiace se qualcuno rimane deluso perché sono in ritardo su una risposta, o perché qualche risposta non arriva, perché c'è anche questo da dire. C'è da dire che su 450 messaggi, e manca ancora un'ora alla fine del programma, quindi casomai saranno poi alla fine 550 o 600, io li leggo tutti, ma non riesco a rispondere a tutti, questo è il discorso. Però io vi ringrazio tanto, perché mandare un messaggio WhatsApp al 338 99 00 99 00 è sempre una cosa meravigliosa e bella, vuol dire che ci siete e vuol dire che questa radio la facciamo insieme. Però ve lo volevo precisare questo, perché davvero è difficile la gestione. È meraviglioso ricevere tutto questo entusiasmo, ma è difficile la gestione, quindi ci vuole un po' di collaborazione da parte mia, da parte della radio, ma anche da parte vostra. Se non arriva una risposta, non è perché siete poco importanti o non vi teniamo in considerazione. Se non arriva una risposta, è perché siete tantissimi e a volte più di qualcuno può sfuggire, scappare. Andrà meglio il giorno dopo o tra 2 giorni. Però l'importante è essere qui. A proposito di cose da vivere ancora, 1976. Beh, Wings, Paul McCartney, un po' un tutt'uno naturalmente. Se guardiamo la classifica di quel tempo e di quell'anno, questa canzone era su, molto molto in alto. La risentiamo insieme. You

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba, colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
3: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
2: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times, che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma: sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Lupo solitario, dove sei? Il lupo solitario era anche un'immagine della radio. Vi ricordate anche la canzone di Marco Ferradini, Lupo solitario DJ? Di notte qualcuno che si faceva chiamare Lupo solitario nel film Italian Graffiti, American Graffiti di tanti anni fa. Poi vabbè, American Graffiti, poi abbiamo avuto Italian Graffiti, ne abbiamo avuti su quel genere di film, però era in American Graffiti l'uomo, mi sembra, con la barba che trasmetteva nottetempo da una radio, appunto, e c'erano le dediche, c'erano comunque i messaggi, perché una radio che parla e può avere anche dei messaggi di ascoltatori e di ascoltatrici. Non sempre si riescono ad accontentare le richieste musicali, ma ogni tanto sì, perché questa mi sfizia molto ed è una richiesta di Claudia che dice: ciao Fabio, per favore posso ascoltare Adagio Veneziano di Ranieri? Grazie. E io direi di sì, perché questo brano è un po' particolare ed è da parecchio tempo che non lo ascoltiamo qui su RTR 99, ti ricordi? Adagio Veneziano.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

John Travolta e Olivia Newton-John, l'immagine di Summer Nights è ancora viva e presente, perché ci sono delle immagini, non c'è niente da fare, che rappresentano il nostro tempo, e quello stare vicini di Olivia Newton-John e John Travolta è un momento pazzesco, bellissimo, e ognuno di noi ricorda dove ha visto Grease, dove ha visto La febbre del sabato sera e tutti quei film che abbiamo visto al cinema, in quei cinema giganteschi che c'erano tanti anni fa e che oggi giustamente rimpiangiamo tantissimo. Ci ricordiamo il luogo, l'anno, il posto e l'ora, assolutamente, e forse, anzi direi sicuramente, ci ricordiamo anche la compagnia. Pensate che momenti intensi siamo riusciti a vivere andando a vedere per esempio Grease con Olivia Newton-John e John Travolta al cinema. Io in quello di Viale Regina Margherita. Adesso cambiamo, andiamo nel 1963 a ritrovare e ricordare Gino Paoli. Questa sua interpretazione è bella, eh?

tempo della Polaroid, l'emozione di aspettare una foto. La Polaroid era una macchina fotografica, esiste ancora per la verità, ma in quel tempo, in quegli anni che noi raccontiamo, era veramente speciale, perché faceva era il cellulare dell'epoca, se vogliamo. Noi oggi facciamo una fotografia attraverso un cellulare e ce l'abbiamo subito. Poi la possiamo pure un po' modificare, tagliare, cambiarne i colori, renderla in bianco e nero. All'epoca avevamo la Polaroid. La Polaroid era appunto quella macchinetta fotografica che ti faceva la foto e dopo 2 minuti te la stampava e te la consegnava. E l'immagine tipica di chi faceva una foto in questo modo era praticamente quella che c'era, erano tutti intorno, erano tutti quanti intorno lì con il viso che faceva vedere stupore, e perché stava per uscire da lì a pochi istanti la fotografia. Vi rendete conto come sono cambiate le cose? Assolutamente sì. Però eravamo lì tutti quanti intorno ed eravamo lì ad aspettare la fotografia, che poi con un'immagine anche un po' scolorita, perché i colori non sono mai stati eccezionali, però era quella foto, diventava di tutti quanti e noi eravamo lì tutti quanti intorno ad aspettare. Era un attimo di grande attesa.

chissà che bicicletta era, forse la Graziella, perché la Graziella non è stata una bicicletta. La Graziella è stata la bicicletta.

0: che invidia per quelli che andavano in bici senza mani. Io non sono mai stato capace, davvero. E c'erano alcuni che erano bravissimi ad andare in bicicletta senza mani, davvero. Vabbè, in quelle piazze di posti di mare o anche di quartieri che erano veramente erano piazze di tutti quanti, dove c'erano casomai i genitori che parlavano e i ragazzini e i ragazzi che giocavano, anche adesso è così, solo che bisogna stare molto più attenti. E poi adesso ti arriva casomai qualche bulletto che ti dice: oh, ma tu hai i capelli bianchi, sei vecchio. All'epoca non sarebbe mai accaduta una cosa di questo tipo. Sentiamo invece Gianni che cosa ha da dirci.
1: È vero, oggi in digitale possiamo fare anche 1000 fotografie, e forse quella è proprio la differenza, che prima quelle 10 fotografie che appartenevano al rullino erano per sempre, mentre adesso queste digitali vanno, per la maggior parte vanno perse.
0: È vero, hai perfettamente ragione. Tuffiamoci dentro una Polaroid con immagini del passato, del nostro passato e del nostro tempo, dei jeans sporchi d'erba e delle partite di pallone. Tutte cose che sono raccontate in questa canzone, che è un po' recente rispetto alle abitudini di RTR 99, ti ricordi? Però recente si fa per dire. 2012, Eros Ramazzotti, sentite che bel testo, è nostro, Polaroid.

0: 99. Ti ricordi?
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: era I No Corrida, Quincy Jones, grandissimo lui, questo pezzo musicale, ma non solo, eh. E invece Enrico è un fotografo che ci lascia questo messaggio che ci fa pensare.
1: Da fotografo posso dire semplicemente che questi telefonini stanno in qualche modo distruggendo la memoria, perché la gente non stampa più nulla e la carta stampata è l'unica cosa che resta. Per cui dico ai miei clienti, dico ai miei amici, dico a tutti quanti, secondo me stampatele, non tutte perché ne fate migliaia con il telefonino, ma 100 stampe costano oggi veramente un'eresia, quindi, però è l'unico modo per avere una memoria dei luoghi dove si è stati, del momento di felicità che uno vive. Ciao a tutti, Enrico.
0: Ciao.
1: Roma.
0: Ciao Enrico, beh, ma adesso noi facciamo centinaia di fotografie, ma quelle fotografie che facciamo, quante volte le andiamo a riguardare? Il 90% degli scatti che vengono fatti non vengono neanche più rivisti. Rimangono, tu parlavi di memoria, memoria storica naturalmente, ma in questo caso possiamo parlare pure della memoria di un cellulare. Riempiamo le memorie dei nostri cellulari di immagini che noi non rivedremo più, perché poi ne facciamo un altro e poi un altro ancora e poi un altro ancora, e quindi il primo scatto della giornata già ce lo siamo dimenticati. E poi dici, aspetta, faccio la foto a questo fiore, ma in realtà poi ne fai altre 10 ad altri 10 fiori e non ti ricordi più neanche che foto hai scattato. Ma volete mettere quando tornavamo dalle vacanze, andavamo nel negozio a far sviluppare le fotografie? E poi quando te le restituivano 3 giorni dopo, tu ci andavi col cuore che batteva perché eri emozionato, perché avresti avuto tra le mani nuovamente quelle fotografie della tua vacanza e la persona e il negoziante che ti dava appunto dentro la busta gialla della Kodak le fotografie sviluppate, ti regalava anche l'album e tu a casa l'album lo facevi, mettevi dentro alla plastica le fotografie di quell'estate lì, e quando ti ricapitava quell'album lì ti emozionavi perché ricordavi tutto, perché avevi 30 foto, 36 foto o 24 foto, ma erano tutte un ricordo, una dietro l'altra. Adesso ne abbiamo talmente tante, adesso filmiamo tutto, adesso noi anche i concerti musicali, mica ce li godiamo. Un tempo stavamo lì, occhi sgranati, spalancati, a vedere il nostro artista del cuore e a sentire la sua musica. Oggi lo guardiamo attraverso lo schermo del cellulare, perché riprendiamo il concerto, perché facciamo 7800 fotografie, e poi di quelle 7800 fotografie che ne facciamo? 2 le pubblichiamo sui social e le altre vanno lì, stanno lì e poi vanno sempre indietro, indietro, indietro, indietro, fino a che non ce le dimentichiamo. Tempi che cambiano, secondo me non sempre in meglio. Una cover di una canzone fu fatta dai Latte e Miele, Sto volando con te. Era bella questa. Era una canzone inglese, loro la fecero in italiano ed ebbero anche un certo successo.
2: Come

0: RTR 99.
1: Scopri come
0: su rtr99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Borgo Petrolio Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Papà avevo lei un'ora fa, era il 1969 e Fausto Leali ci cantava questa canzone. Attenzione, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Vuol dire far ascoltare il nome della vostra azienda, della vostra attività a tantissime persone in un attimo. E allora contatto diretto, chiamateci per informazioni, per inserire la pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Il numero è 375 922 76 63, ripeto, 375 922 76 63. C'è ancora un messaggio bello che voglio farvi ascoltare e poi ci dovremo salutare.
1: Ciao Fabio, buongiorno, sono
0: ciao.
1: Claudio.
0: Ciao.
1: Allora, nell'86, praticamente 40 anni fa, viaggio Jugoslavia, Grecia e Turchia con altri tre amici, quattro rollini da 36, quando se l'ho sviluppato non è venuta nemmeno una foto.
0: No.
1: Non puoi capire che delusione, avrei voluto rifare il viaggio di nuovo.
0: Hai ragione, forse potevi farlo, però la delusione la capisco davvero, davvero brutta questa cosa che ci racconti, perché poi andare a sviluppare quelle foto, aspettare i tre giorni dello sviluppo e tornare a casa e vedere tutte quelle foto è un brivido enorme, e non trovare niente deve essere stato veramente terribile. Troverete invece tanto qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre e poi il jukebox ancora per un po' vicino al mare. E poi il weekend con Teo Bellia, Tiberio Timperi, le nostre canzoni, un po' dalla soffitta, un po' dalla cantina, un po' dallo studio 1. Siamo fatti così. È il mondo di RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vi saluto, vi mando un grande saluto davvero. Continuate a rimanere sintonizzati, mi raccomando, e lunedì sarà ancora Strana Nostalgia. A proposito di film che non si dimenticano, chissà questo dove lo avete visto, in quale cinema. Ciao a tutti, passate un buon tempo.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Eccoci, siamo a venerdì, qui. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Famiglietti
5: e da David Guarnieri. Ciao amiche, ciao amici di RTR 99, ti ricordi?
4: Oggi è 18, eh?
5: Sì.
4: Venerdì, 18. No, devo prendere coscienza, perché è un po' come a scuola che scrivi sempre la data e a fine giornata ti domandavi, ma che giorno è?
5: Cioè, proprio l'hai detto, 18 settembre.
4: Il polistirolo, il posto del cervello.
5: La canzone te la ricordi ora, quella che andrà?
4: Mamma mia, che titolo. Vado a aver paura di innamorarsi troppo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
10: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
11: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Sì, un angelo, Lucia Dalla, una canzone che conosciamo benissimo e ci piace sempre riproporvi su RTR 99, ti ricordi. Adesso il 1974 con una canzone anche questo, in questo caso strafamosa, interpretata in mille versioni, e pubblicata nel novembre del 74, come detto. Parliamo di Lady Marmalade di Bob Crew e di Kenny Nolan. La canzone naturalmente è un po' licenziosa, eccetera eccetera, un po' sensuale, voulez-vous coucher avec moi, è come posso dire, la frase tipica proprio di questo motivo. E la cantante La Belle dichiarò: non sapevo di cosa trattasse questa canzone, non so il francese, giuro su Dio non mi hanno detto quale fosse il senso della canzone. Sarà vero? Non lo so. Intanto le ascoltiamo, La Belle su RTR 99, ti ricordi?

giochiamo un pochino con le parole. Una canzone che ha fatto il giro del mondo, Jimmy Fontana e la sua Il Mondo, dal 1965, qui su RTR 99, ti ricordi. Il venerdì da trascorrere con la nostra emittente e con un album, What's the Story Morning Glory, che risulta a tutt'oggi l'album più venduto di tutti i tempi del Regno Unito. Insomma, fa tremare anche i Beatles, che non sono stati secondi a nessuno, ma in questo caso probabilmente è così. Gli Oasis in quell'album proponevano canzoni come Morning Glory, che faceva riferimento al titolo, la stessa Wonderwall e anche Don't Look Back in Anger, che ascoltiamo oggi su RTR 99, ti ricordi?

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 € a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
4: Cibu, cibu.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 €. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 €. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 € al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 € al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 € più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
15: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
14: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 € al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
15: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Con te, con voi, RTR 99, ti ricordi Claudio Baglioni. E adesso un altro brano, davvero famoso in tutto il mondo. Il 21 agosto del 1983 al Palace Theatre di Broadway debutta il musical La Cage aux Folles, ispirato al celeberrimo film di Edouard Molinaro del 1978, Il Vizietto, interpretato da Ugo Tognazzi e da Michel Serrault. Questo musical di Jerry Herman e Harvey Fieltin ha all'interno una canzone che diventa un po' il brano bandiera e si intitola I Am What I Am, che grazie alla versione avvincente e grintosa di Gloria Gaynor fa ballare mezzo mondo ed entra ovviamente in classifica. E allora Gloria Gaynor, I Am What I Am, io sono quello che sono, praticamente su RTR 99, ti ricordi?
1: I am what I am my own special creation, so come take a look

Gran finale per questa Voglio una donna, canzone legata al 1992, ovviamente Roberto Vecchioni su RTR 99, ti ricordi? E adesso parliamo di una cosa veramente buona, l'olio. Quello buono e italiano è alla base della dieta mediterranea e consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma anche un valido aiuto per stare bene. E allora Opilatium è un consorzio di 2000 produttori, perché ascolta RTR 99 ti ricordi, c'è un'offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Approfittate di questa offerta imperdibile. Passio è un olio certificato italiano che potrete acquistare a questo prezzo introvabile. Due latte da 5 litri a 109 euro oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro 2 latte da 5 litri e 219 euro 4 latte da 5 litri. Se vi qualificate come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potrete chiamare lo 0774 615 115 ed avere un trattamento di favore, oppure potete andare sul sito opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando questo codice RTR 99. Vi ripeto il numero per ordinare il vostro olio di qualità, Opilatium, allo 0774 615 115. Opilatium è un prezioso consiglio e anche buono di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Lo swing all'italiana di Sergio Caputo, 1983, da Un sabato italiano ovviamente era Bimba se sapessi, RTR 99, ti ricordi? Invece ora parliamo del 18 di settembre del 1969, dal teatro La Perla di Venezia va in onda la quinta edizione della mostra internazionale di musica leggera di Venezia, condotta da Mike Bongiorno e da Abba Cercato. La Gondola d'Oro viene vinta da Riccardo Del Turco con Luglio. Patti Pravo, da molti indicata come favorita per la vittoria con La Bambola, furibonda per il mancato riconoscimento, non si presenta in Laguna e diserta lo spettacolo, facendo infuriare i dirigenti della RCA. Vabbè, lasciamo da parte il premio e ascoltiamo John Lennon con Give Peace a Chance, ovviamente 69, ovviamente su RTR 99, ti ricordi? Two, one, two.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

direttamente dal mondo di Zerolandia, così si intitolava questo album Fortunato del 1978, ovviamente di Renato Zero, La favola mia su RTR 99, ti ricordi? Adesso passiamo dal 1978 al 1983, che rappresenta l'anno d'esordio per i Tears for Fears, parliamo di Roland Orzabal e Carl Smith, per il loro album Hurting, proprio di quell'anno, del 1983, e il loro esordio è nel mondo delle sette note con dei singoli che destano decisamente attenzione, come Mad World, Pale Shelter, ma anche la canzone che ascoltiamo in questo pomeriggio di venerdì. Si chiama Change ed arriva su RTR 99, ti ricordi?

0: 9. Ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Oh my car.
5: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: valentinoautomobili.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Sarà che noi abbiamo nella testa un maledetto muro, e un muro c'era anche in cui era raffigurata appunto l'immagine, la silhouette di quest'automobile nell'album di Ivano Fossati, Le città di frontiera, del 1983. La musica che gira intorno nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo nel 1975, proprio in questa data e proprio nel mese di settembre arriva il quarto album per il cantautore americano Larry Santos, e questo album viene pubblicato dalla Casablanca Records, che già aveva lanciato e pubblicato album per Kiss, Donna Summer e Cher, tanto per menzionare alcuni artisti. Ebbene, all'interno di questo album c'è la celebre We Can't Hide It Anymore. Ce la godiamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: senza fine.
1: Una meravigliosa senza fine di Gino Paoli, un successo internazionale davvero, lo ricordiamo anche, è stata inserita nella colonna sonora di un film famosissimo di Robert Aldrich intitolato Il volo della Fenice nel 1965, pellicola interpretata da star come James Stewart ed Ernest Borgnine, eccetera, eccetera, eccetera. E da un hit mondiale dell'indimenticato Gino Paoli a Sting, che ci porta dritti dritti al 1991 con il suo album numero 3 intitolato The Soul Cages, rappresentato dal famosissimo singolo intitolato All This Time. E allora tutto per voi amiche, tutto per voi amici di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Valentino Automobili.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

canzone trionfatrice dell'ultima edizione di Canzonissima, quella del 73-70, del 74-75, pardon, condotta da Raffaella Carrà prima del ritorno nell'edizione 2026 che abbiamo visto questa primavera su Rai 1, condotta da Milly Carlucci. Wes Dorighezzi su RTR 99, ti ricordi? 18 di settembre del 1987, Sean Penn, giovane divo hollywoodiano all'epoca, famoso solo per essere marito di Madonna, viene scarcerato dopo aver scontato alcuni giorni di carcere dei 60 previsti inflittigli per aver preso a pugni una comparsa sul set del film Colors, diretto da Dennis Hopper e da lui interpretato assieme a Robert Duvall. Ma insomma, ne abbiamo lette tante di questo tempestoso matrimonio, di questa gioventù un pochino diciamo grintosa più del dovuto di Sean Penn. Vabbè, e noi torniamo alla musica, lo facciamo con gli Aerosmith, non a caso più grintosi di loro, con Ragdoll.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

L'italiano, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1983, ovviamente riconoscibile lo stile di Toto Cutugno. Pochi minuti e arriveranno anche le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, ma intanto vi invito a fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, perché vuol dire far ascoltare il nome della vostra attività a tantissime persone. Abbiamo più di 100.000 persone che ci seguono quotidianamente e allora per informazioni c'è un contatto diretto che abbiamo creato, il 375 922 7663, è un numero WhatsApp, quindi potete chiamare o scrivere per avere la vostra pubblicità in onda su RTR 99 Ti Ricordi. Vi sottolineo ancora il numero 375 922 7663.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000 ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato su RTR 99, ti ricordi? Adesso 1980, quinto album di Bruce Springsteen. Parliamo dell'album intitolato The River, uscito proprio nell'autunno del 1980. Album che rimase in classifica per tante settimane. Infatti lo troviamo nella hit parade del 18 di settembre 1981 in posizione numero 180. Sono 200 i dischi, quelli di Billboard, naturalmente, e quindi vi proponiamo un estratto a questo LP del Boss, si chiama Hungry Heart. Rock su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Festival Bar del 1983, lui Enrico Ruggeri, il suo primo successo solista, Polvere, dall'omonimo album del cantautore milanese. L'abbiamo ritrovato qui in questo venerdì su RTR 99, ti ricordo. Adesso ritroviamo Bryan Adams con questo motivo firmato assieme a Michael Kamen e Robert Lang, intitolato Have You Ever Really Loved a Woman? Hai mai amato davvero una donna? In senso più o meno è questo. Da un film intitolato Don Juan de Marco, diretto da Jeremy Levin, interpretato da Johnny Depp, da Faye Dunaway, addirittura da Marlon Brando, una delle ultime interpretazioni del divo per eccellenza. E in questo motivo noterete anche la chitarra inconfondibile di Paco de Lucia, che accompagna appunto Bryan Adams. RTR 99, ti ricordi?

Direttamente dall'album In certi momenti, era il 1987, Eros Ramazzotti con la sua Ciao Pa, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. C'è un album del 1979 della ELO, dell'Electric Light Orchestra, che si chiama Discovery, che mise d'accordo tutti, insomma, critica e pubblico, perché la critica accettò questo album molto variegato e il pubblico comprò, ed è a tutt'oggi il disco più venduto dell'Electric Light Orchestra. Brani come, Don't Bring Me Down, c'era Let's Train to London, ma anche Shine a Little Love divennero dei veri e propri singoli per la ELO. Ritroviamo proprio Shine a Little Love nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinato. Da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Un vero e proprio manifesto della sua città e di una città che amiamo tutti, con un golfo meraviglioso. Napulè, Pino Daniele, dall'album d'esordio Terra Mia del 1977. Ed ora ad RTR 99 ti ricordi, parliamo di Chinottissimo e soprattutto di un'offerta riservata a voi ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Ci sono pronte 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, 50 euro il costo, compresa la consegna su Roma, subito in omaggio per voi, udite udite, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora il numero da chiamare è lo 06 944 28713, lo ripeto, 06 944 28713. 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora chiamate per cogliere al volo questa offerta, lo 06 944 28 713. Chinottissimo, un altro dei preziosi consigli di RTR 99 ti ricordi.

Festival di Sanremo 95, la vincitrice, naturalmente Giorgia con Come Saprei su RTR 99, ti ricordi? 18 di settembre del 1979, Renato Zero debutta nelle vesti di produttore. Il Re dei Sorcini lancia come cantante Edoardo Nevola, che interpreta il brano Il Mago delle Nuvole, scritto da Zero ovviamente, e il nome d'arte dell'attore scelto è Yo-Yo Caris. Nevola, tra l'altro, fu un bambino prodigio, infatti interpretò Sandrino nel famoso film Il Ferroviere di Pietro Germi. A proposito di bambini prodigio, beh, qui lui era già un super divo. Michael Jackson nel 79 cantò Don't Stop Till You Get Enough su RTR 99, ti ricordi?

0: R99 ti ricordi?
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Per noi innamorati, Gianni Togni su RTR 99 ti ricordi, ed è anche l'ultimo annuncio che facciamo, Davide, perché siamo arrivati al momento dei saluti, poi dopo lunedì ritorneremo alle 13 a tenervi compagnia.
1: Esatto. Intanto vogliamo ricordare qualcosa di importante per il weekend?
0: Assolutamente sì, cosa cambia?
1: Beh, intanto i programmi naturalmente condotti dalle 9 alle 12 con Teo Bellia domani e Tiberio Timperi domenica mattina, naturalmente, ma i quali saranno preceduti e seguiti dalle 6 alle 9 dai Magnifici, che poi ritorneranno dopo il loro programma dalle 12 in poi.
0: Beh, insomma, seguiteci anche per questo, è un motivo in più per seguire, esatto, RTR 99 ti ricordi. E a proposito di cose da seguire, Andrea Torre tra poco, fino alle 20.
1: Anche lui un bel appuntamento pomeridiano per chiudere la settimana fino alle ore 20 in modo fantastico, con delle canzoni da non perdere.
0: E allora stiamo per augurarvi un buon fine settimana, che lo sia veramente, in compagnia della nostra radio.
1: Esatto, di RTR 99 ti ricordi. Buon weekend, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media a Roma che stamani ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il 13enne ora ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri e dalla procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. Il ministro dell'istruzione Valditara esprime vicinanza alla preside dell'istituto. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano danneggiato ma nessun militare italiano coinvolto nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Urne aperte da oggi a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Poche sorprese sull'esito del voto. Russia Unita di Putin è maggioranza da 23 anni. Il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione, esclusa per presunte violazioni di legge la lista Yabloko, contraria all'intervento in Ucraina. È tutto da Nicola De Muro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 16:05 di venerdì 18 settembre 2026, andiamo a chiudere questa settimana. È stata una bellissima settimana, radiofonicamente mi sono veramente molto divertito. Vediamo come andranno le 4 ore dell'ultima puntata di Torre 99. Inizia la nostra torre terapia, inizia la navigazione per portare all'esterno il nostro interno, e per questo

noi della Torre Terapia ci prendono anche in giro, perché ci dicono: voi scavate, scavate dentro, invece di guardare fuori dalla finestra, scavate dentro. C'è bisogno dello scavo? Ah, assolutamente sì. Bisogna scavare, perché se vai dentro, dentro di te, ti accorgi che magari da lì nascono anche delle propensioni alla depressione. Invece no, lì capisci che non si può morire dentro, perché se vivi dentro riesci a vivere anche fuori. Così spicciola all'apertura della Torre Terapia di venerdì 18 settembre. Buon pomeriggio, sono Andrea Torre, ci stiamo preparando al weekend che sarà come al solito lanciato da due voci di grandissima importanza, di grandissimo spessore. Domani mattina con Teo Bellia dalle 9 alle 12 e domenica sempre dalle 9 alle 12 Tiberio Timperi. Abbiamo un weekend con grandi firme qui su RTR 99, ti ricordi? Invece questa canzone, i Dire Straits, la dedicarono ai Busker. Sapete chi sono? Sono gli artisti di strada. Si intitola Walk of Life.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ancora una volta una sigla nell'immenso repertorio di Pooh. Questa volta la sigla era quella di chiusura di Disco Ring, una canzone nella quale si racconta il nostro amatissimo Stefano D'Orazio, ma soprattutto in questo caso il riferimento è un altro, è un filo rosso che ci collega alla puntata di ieri. Abbiamo un po' parlato dell'album di Ivan Graziani Pigro, in particolare abbiamo citato la copertina. Ebbene, Mario Convertino fu lo stesso autore della copertina di Pigro, fu l'autore anche della copertina di Buona Fortuna dei Pooh. Buona fortuna, a noi ce ne serve veramente tantissima, ma siamo in grado anche eventualmente di rimetterci in piedi dopo momenti di mala sorte, perché noi siamo affetti dal virus della felicità, della serenità, la ricerca del nostro benessere psicofisico. Ecco perché nelle 4 ore della torre terapia di RTR 99 ti ricordi che si fa? Si mette giù il telefono, ogni tanto magari lo si tira su per mandare un messaggio al conduttore Andrea Torre tramite il WhatsApp 338 99 00 99 0, poi si rimette giù, non ci si distrae, ci si lascia trasportare dalle note che, pur essendo 7, sono state combinate tante volte in tanti modi, e questa è un po' la magia della musica. Siamo nel 1972 e questa è stata anche nella versione di Simply Red, sigla di una famosissima soap opera del dopo ora di pranzo degli anni 80, ma loro sono Harold Melvin and the Blue Notes.

qui mi rivolgo soprattutto alle nonne o alle mamme di quegli anni 80. Sì, perché dopo pranzo che si faceva? Si accendeva la TV e mentre i frugolini e le frugoline si sperava che riuscissero a farsi abbracciare da Morfeo e quindi si tuffassero nella pentichella pomeridiana, in sequenza non so con quale ordine, secondo quale ordine è preciso, Sentieri e La Valle dei Pini, Sentieri con la sigla di Billy Joel, This is the Time, La Valle dei Pini con il remake dei Simply Red di If You Don't Know Me By Now, e riempivano i pomeriggi e aiutavano a sostenere anche, diciamo, un grandissimo lavoro che è quello delle mamme casalinghe, una categoria che appartiene sicuramente al passato. Negli anni Ottanta ancora ce n'erano parecchie, per questo diciamocelo chiaramente, proviamo un po' di nostalgia, ovviamente nel pieno del diritto delle donne di conquistarsi una posizione anche nel mondo del lavoro, però quel tipo di attività forse per colpa nostra l'abbiamo mai abbastanza considerata, invece aveva una grandissima importanza perché i figli venivano cresciuti fondamentalmente dalle mamme. Oggi questa peculiarità non esiste più, perché semplicemente al di là del desiderio delle donne di emanciparsi non si riesce con un solo stipendio, decisamente non si riesce a mantenere una famiglia. Sono molto cambiati i tempi, del resto sono passati circa 40 anni, non è che fosse proprio l'altro ieri, insomma, per intenderci. Mi piace ricordare quando c'è questa canzone, quando ci sono Harold Melvin e le Blue Notes, la voce che non era quella di Harold Melvin come molti di noi pensavano ai tempi, perché il vero cantante non veniva citato nei crediti, motivo per cui poi lasciò il gruppo e decise di intraprendere la carriera da solista, il grande, immenso, mai dimenticato Teddy Pendergrass. E allora in questa atmosfera di musica nera restiamo, lo facciamo con Rocky Roberts.

L'inserimento compulsivo in quei mangiadischi negli anni 60, ne abbiamo parlato moltissimo, tra i 45 giri, inevitabile che ci fosse anche stasera. Mi butto, andiamo al 1988, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi l'anno in cui esce una canzone che è datata 1988, ma diventò un classico senza tempo? Due cantanti, attori che erano coinvolti sentimentalmente, ma anche coinvolti in una soap opera australiana di quegli anni fa, sono Jason Donovan e Kylie Minogue. E questo per me è un pezzo veramente al quale non possiamo assegnare una data, anche se c'è ufficiale quella dell'88. Si intitola Especially for You.

0: Al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

come scandisce i momenti della nostra vita attraverso le stagioni, come ha detto la primavera, o magari l'attesa del sabato sera, insomma, come lo fa Loretta Goggi. Credo che veramente nessun altro sia riuscito o riuscita a questi livelli. Questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, mi piace tornare sui vecchi passi della disco music, sempre qui nella Torre Terapia. Cool and the Game.

decisamente inconfondibile anche questa IDEO, ma non so se l'ho pronunciato bene, non importa, non ci creiamo troppi problemi. 16:41 all'ascolto della nostra radio. Ci sono sicuramente amici che hanno un'attività commerciale e sanno con quanta cura noi promuoviamo i marchi e le aziende. Allora fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire fare ascoltare il nome della vostra attività a tantissime persone. Quindi vi do subito il numero da contattare, un numero diretto WhatsApp: 375 922 7663, 375 922 7663, per portare la tua pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi? Luna!

Tu hai rimesso un po' di cenere sul capo del capitano di RTR 99, ti ricordi, eh? Eh sì, ragazzi, oggi dobbiamo completare l'opera di recupero sull'incidente diplomatico che ha rischiato di innescare forse anche la terza guerra mondiale, perché sul calcio non si scherza, e quindi dovevo recuperare nei confronti dei cugini che invece sono stati molto buoni. Con il vecchio Andrea Torre, la storia di Antonello Venditti al Circo Massimo è legata a questi due grandissimi concerti epocali. Questo qua del 1983, secondo scudetto della Roma, poi fu ripetuto nel 2001, terzo scudetto giallorosso, e in quell'occasione Antonello Venditti portò sul palco un Corrado Guzzanti con grandissimo senso dell'autoironia. Ma Antonello Venditti è molto ironico e autoironico, perché ovviamente in quel periodo Corrado Guzzanti imperava, faceva veramente fuoco e fiamme in televisione, alla TV dei ragazzi, imitando appunto Antonellone. E lì registrarono un concerto nell'edizione 2001 che fu è stato uno dei più affollati della storia italiana, forse il più affollato, 1,8 milioni di spettatori nel concerto del Circo Massimo di Antonello Venditti del 2001. Pace fatta? Perfetto. Rimaniamo nell'ambito dei concerti. I concerti entrano sui dischi, una volta accadeva molto molto spesso, una serie di serate che il grande George Benson tenne nelle zone californiane di Los Angeles diventarono un album. Weekend in Los Angeles, Weekend in LA, conteneva questa cover meravigliosa che tutti sicuramente conoscete. Si intitola On Broadway.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

l'inizio della collaborazione e conseguente amicizia con Mogol. Tutta la musica di Mango è molto emozionante, ci restituisce, regala grandi emozioni, ma questa lo è di più, perché come sappiamo è l'ultima canzone che eseguì in quella maledetta sera del 7 dicembre 2014 a Policoro. Si sentì male proprio sul palco mentre stava cantando Oro, se vogliamo prendere una sorta di bicchiere mezzo pieno, ma in questi casi è assolutamente, rischia di essere un pochettino blasfemo, insomma è andato a riposare, ha lasciato questa dimensione terrena nella sua terra, nella sua Basilicata. Ecco, se per chi crede a queste cose, ovviamente. Quando eravamo piccolini, e di questo abbiamo raccontato tante volte, avevamo davanti quel mangiadischi, eravamo seduti con quel mangiadischi e tutti i 45 giri, nel caso non avessero avuto le copertine, come nel mio caso, venivano chissà perché messe da una parte, nascoste, buttate. Ma i 45 giri erano tenuti tutti quanti in una scatola di scarpe, uno sull'altro. Potevano anche graffiarsi, certo che si graffiavano, ma poi del resto venivano inseriti nel mangiadischi con quella puntina che finiva di devastare, di rovinare il microsolco. E non era facile, perché soprattutto per chi in quel periodo particolare, nel mio caso insomma nella seconda metà degli anni 60, ancora non sapeva leggere, distinguere tra una canzone e un'altra, soprattutto con i dischi che avevano la stessa etichetta, moltissimi erano della RCA. Io riuscivo comunque, pur non sapendo leggere, a distinguerli. Volevo la bambola di Patti Pravo, volevo Scende la pioggia di Gianni Morandi, beh la bambola era su Arc, volevo una canzone, una delle canzoni del repertorio di Gianni Morandi, RCA etichetta azzurra, la sapevo, Scende la pioggia lo sapevo assolutamente individuare rispetto agli altri, e quindi non era assolutamente facile, però c'era questa sorta di istinto primordiale, almeno nel piccolo, nel giovanissimo capitano in quella seconda metà degli anni 60. Ma c'erano poi quei 45 giri invece che venivano individuati molto facilmente, perché erano differenti da tutti gli altri, un'etichetta che non ha avuto una grandissima diffusione qui in Italia, la ebbe con Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, etichetta di una grande compagnia cinematografica, la Metro-Goldwyn-Mayer, il cui acronimo è MGM. Ebbene, su MGM, etichetta gialla, lo ricordo come se fosse oggi, era stato pubblicato questo 45 giri meraviglioso di Barry Ryan, si intitola Eloise, su RTR 99, ti ricordi?

0: cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

E ancora una volta il rito della cantata tutti insieme a Massimone Ranieri lo abbiamo celebrato. Capita molto spesso, è a cadenza regolare qui nei pomeriggi della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? So che l'avete cantato insieme a lui e anche insieme a me, l'ho fatto anch'io, ovviamente. Adesso invece si riprende la via del ballo insieme a Daryl Hall e Joe Notes.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Oh my car!
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

l'unica ad aver pianto, lei, sì, non è lei. Ogni volta che arriva questa canzone, il mio ricordo profondissimo della grande voce, amata da moltissimi italiani, quella di Claudia Pendandi, nonché mia grande maestra radiofonica. Sì. Lei mi fece conoscere questa canzone. Qui sta il 33 giri e qui c'era anche molto groove, come nel contrabbasso, la batteria eccetera, questo groove aiutato in questo caso dalla squadra americana, la chitarra di Ray Parker Jr. 17:21.

0: attenzione al finale qui, eh. È un finale alla traditora, per noi radiofonici soprattutto. Eh sì, perché adesso lui torna proprio alla fine, eh? E chiude così di botto. La musica di RTR 99, ti ricordi, ha una caratteristica: è musica antistress. Lo è dichiaratamente anche nel testo di Neanche un minuto di non amore di Lucio Battisti, lo è per la sua atmosfera Valerie di Stevie Winwood, e indiscutibilmente lo è anche la musica firmata da Leo Chiosso e Lelio Luttazzi. Siamo nel 1961.
1: Perché non ho la voce di Dorelli e di Ariano, e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano? Eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato, da quando di te sono tanto.

che esubero di talenti la televisione italiana degli anni 60, ma ci sono stati due intrattenitori della TV che hanno unito una grandissima dose di eleganza e anche di ironia. Due che mi sono rimasti nel cuore, Lelio Luttazzi lo citiamo sempre, oltretutto vado sempre, come sempre, a sottolineare la sua cultura molto profonda, e questo lo ha portato anche forse ad essere così ironico. Quando c'è la cultura, quella vera, l'ironia viene da sé, insomma, non ha mai fatto pesare, l'ho scoperto poi leggendo una sua autobiografia. E l'altro è il maestro Enrico Simonetti, che, del quale non si ricorda praticamente mai nessuno, e invece il maestro Enrico Simonetti non solo arrangiava le orchestre, dirigeva le orchestre di alcuni programmi della televisione nazionale, ma interveniva anche in voce, presentava anche, sempre con un tono, un portamento molto elegante ma anche molto leggero. Insomma, la serenità entrava nelle case degli italiani e ce n'era veramente bisogno anche allora, eh? Non è che adesso, perché erano gli anni del boom economico, fosse così scontato. E in quegli anni lì entrava la serenità, sì, in perfetta contrapposizione, diciamo, l'altro lato della luna, quello che stiamo vivendo adesso. Chris Christopherson vide decollare la sua carriera con una canzone che però non interpretò lui, perché la fece interpretare a Janis Joplin. Si intitola Me and Bobby McGee nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Avanti così.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinato. Da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: liberi dalle paure, grazie Michele Zarrillo, sempre grazie, liberi di respirare, liberi di amare, liberi di sognare, liberi soprattutto di sorridere. E quindi per essere liberi di sorridere dobbiamo rivolgerci a We Dental Care. Buon pomeriggio Ivan, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora partiamo da una cosa semplice, anzi ripartiamo ancora una volta da questa cosa molto semplice: ci prendiamo cura dei capelli, della pelle, di come ci vestiamo, ma il sorriso, che è una delle prime cose che gli altri notano, a volte viene trascurato. E oggi quanto conta davvero, Ivan?
1: Ma sai, secondo me il sorriso, io lo dico sempre, è la cosa che conta più di tutte, perché se tu ci pensi, il sorriso è la prima cosa che viene notata. Sai, io vedo che per esempio vengono da noi persone che hanno perso dei denti, che masticano male, magari che convivono da anni con situazioni difficili, e magari viene chi ha dei denti sani ma semplicemente dice: io voglio un sorriso che sia più luminoso, che sia più bello. Cioè alla fine ti ho elencato situazioni diverse ma con lo stesso obiettivo, che è quello di sentirsi bene quando si sorride.
0: Allora partiamo dai casi più complessi. Molti pensano: se devo mettere gli impianti mi aspettano mesi di lavori. Ma è veramente così?
1: Guarda, prima era così, fortunatamente oggi non più. Tu immaginati che con l'implantologia a carico immediato tu puoi avere i denti nuovi nella stessa giornata. Sai, questo è uno dei protocolli utilizzati dalla dottoressa Massa, e veramente io vedo tantissimi pazienti che arrivano pensando a un percorso lunghissimo e invece poi alla fine vedono che il cambiamento arriva in poche ore.
0: Quindi Ivan, non parliamo solamente di estetica.
1: Assolutamente, anzi io dico spesso che soprattutto nei casi importanti parliamo proprio di qualità della vita, perché se tu ci pensi, tornare a masticare bene, a parlare tranquillamente, magari eliminare il disagio di quelle fastidiose protesi mobili, cambia tanto. Poi naturalmente cambia anche il sorriso, e spesso è proprio quello che emoziona di più.
0: C'è un aspetto che va sempre considerato: la paura dell'intervento, come la mettiamo?
1: Guarda, ovviamente tutti hanno paura, il 100% delle persone, ma noi proprio per questo abbiamo risolto il problema, perché abbiamo due unicità in We Dental Care. La prima è la presenza fissa degli anestesisti in studio, quindi tu sai che tutti gli interventi che vai a fare non senti dolore. La seconda è l'esperienza del chirurgo che ti opera, lo sai, la dottoressa Massa esegue implantologia tutti i giorni e insomma fa più di 1400 interventi implantari all'anno. Sai, quando affidi il tuo sorriso a qualcuno, io dico sempre, sapere quanta esperienza ha fa veramente la differenza.
0: Adesso cambiamo scenario: ho tutti i miei denti, sto bene, ma il mio sorriso non mi piace. Ha senso andare dal dentista solamente per migliorarlo?
1: Guarda, assolutamente sì, ed ha senso, perché noi possiamo intervenire sul colore con uno sbiancamento, possiamo valutare le faccette estetiche che, sai, migliorano proprio la forma, l'armonia dei denti. Io dico sempre, l'obiettivo non è stravolgere il sorriso, ma è proprio migliorarlo mantenendolo naturale. Cioè per me, diciamo, il risultato migliore è quando qualcuno ti vede e ti dice: mamma mia che bel sorriso che hai.
0: Quindi We Dental Care parla a due pubblici molto diversi.
1: Esatto, sai, parla da una parte a chi deve recuperare i denti, la funzione masticatoria, dall'altra parla magari a chi sta bene e vuole semplicemente valorizzare il proprio sorriso. Cioè io parto sempre da una domanda molto semplice: quando ti guardi allo specchio, ecco, cosa vorresti migliorare del tuo sorriso?
0: E veniamo alle note dolenti: per i trattamenti più importanti ci sono anche possibilità di pagamento dilazionato?
1: Assolutamente, guarda, anche a questo ci abbiamo pensato. Io dico sempre che noi possiamo valutare i finanziamenti, possiamo valutare soluzioni di pagamento personalizzate. Cioè prima di pensare che un trattamento magari sia fuori portata, veramente bisogna capire cosa serve davvero e quali possibilità esistono.
0: Allora, chi dovrebbe chiamare We Dental Care, Ivan?
1: Sai, secondo me tutte quelle persone che hanno perso dei denti, che sono stanche delle protesi mobili, che magari continuano a rimandare da tempo l'intervento, ma anche veramente chi ha denti sani e pensa semplicemente: il mio sorriso potrebbe essere più bello. Ecco, in tutti questi casi veramente chiamateci.
0: E per prenotare come si fa? Per chiamarvi come si fa?
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Mi raccomando, parola d'ordine: mi manda RTR 99 di ricordi, così avrete una corsia preferenziale veramente su tutto.
0: E io vado a ricapitolare: We Dental Care, numero verde 800 56 10 06, lo ripeto, 800 56 10 06, che il tuo sorriso debba essere ricostruito o semplicemente valorizzato. Vale la pena scoprire quanto può cambiare.
1: Ci vediamo alla prossima.
0: Ti abbraccio, ciao Ivan.
1: A te, ciao.
0: Ciao.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Valentino automobili.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza?
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Chiron non manca mai nelle torri terapie di RTR 99, ti ricordi? 17:55. C'è una canzone che composero i Rolling Stones che servì moltissimo a quel marketing che voleva venderli come i ragazzi cattivi spaventosi in contrapposizione ai Beatles che invece dovevano sembrare più puliti. Sappiamo benissimo che poi nella vita privata non è stato esattamente così. Ma tutto questo aspetto, secondo me, passa in secondo piano anche rispetto al titolo della canzone Sympathy for the Devil, perché ci sono delle percussioni pazzesche e questo mi è sempre rimasto di questo capolavoro dei Rolling Stones del 1968 su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina. E l'Unione Europea critica il voto russo parlando di democrazia erosa, mentre i 27 non trovano l'accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Proseguono i raid con feriti a Kharkiv e vittime registrate nelle regioni di Kursk e Zaporizhia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189€. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
8: Dettagli in negozio online.

che loro sono di casa qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Cosa meglio di un bel fischiettare per dare il senso di serenità, di pensieri che se ne vanno, di passeggiate in tutta tranquillità? Questi, Mattia Bazzer, non possono mai mancare, sottolineo ancora una volta, questi nelle nostre proposte musicali del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ma c'è un gruppo che, devo dire, e aggiungo colpevolmente, invece manca da un po' troppo tempo, eppure sono stati protagonisti assoluti, soprattutto con questo pezzo. In quei momenti di ballo, ma anche in quelle belle trasmissioni radiofoniche degli anni 80, sono gli ABC. Torna finalmente.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
10: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

qui c'è la chiusura alla traditora, lo sapete meglio di me. E il senso è: non sei mai stata mia, mi sono reso conto che non sei mai stata mia, e quindi voglio andar via. Ma siamo in attesa della chiusura mitologica, questa sfumata di via di Claudio Baglioni, e poi all'improvviso tutto insieme, come Gianna Nannini quando nella parte finale con impeto, un grande impeto, chiama a raccolta tutti i maschi. Ritorno al futuro, un film che ha avuto una colonna sonora importante ad opera di Huey Lewis and the News. Il pezzo più famoso però, The Power of Love, non aveva assolutamente nessuna attinenza con la trama del film, a differenza di questa canzone qui, che indica proprio il ritorno indietro nel tempo e che infatti accompagna i titoli di coda di questa meravigliosa pellicola.

0: il destro, non in senso fisico, mi dà il là per ricordarvi che la voce ufficiale di Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, molto emozionante l'intervento di Michael J. Fox alla premiazione degli Emmy, non ha mai deciso di arrendersi Michael J. Fox, questa retorica di combattere contro la malattia ci sta, ma va sempre ricordato che i veri combattenti, i veri soldati sono i medici e tutta la classe scientifica che combatte per le malattie. Insomma, noi qui a RTR 99, ti ricordi, abbiamo la voce ufficiale che è Teo Bellia, che ritroverete domani mattina come tutti i sabato ad aprire il sabato del nostro weekend dalle 9 alle 12. Allora prepariamoci, perché tra poco si celebrerà tutti insieme un rito consueto, un rito molto profondo ma anche molto alto, quindi serve un po' di disimpegno, quindi chiediamo aiuto a Mina.
1: Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà.

Attenzione, si sta per creare un contrasto di quelli forti, molto molto forti, ma siamo sempre ad altissimi livelli della storia della musica. E questo la dedichiamo come al solito a tutta quella squadra di chef che ha introdotto un sacco di termini in TV e ci ha allontanati invece dalle pietanze più semplici di una volta. Nella semplicità si torna quando si lascia l'esistenza terrena, si diventa anime, e le anime sono in preda allo sconcerto quando se ne vanno. Io credo a questo racconto. Sono sospesa a metà tra chi ha amato le persone e vorrebbe riaverle sulla terra, e quindi il nostro amore è un freno e anche motivo di dispiacere per le anime che devono raggiungere la luce finale, che sanno essere la loro destinazione per raggiungere anche loro la serenità finale. Queste anime hanno una voce, e la voce è quella di Claire Torri insieme ai Pink Floyd su RTR 99. Ti ricordi, si celebra ancora una volta il rito.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

con il documentario. Andiamo a citare ancora una volta, forse è mancato una sorta di abbinamento con Pierpaolo Pasolini. Ci sta tutto, ci sta tutto, sì. Vite parallele, parallela purtroppo anche la fine molto misteriosa, mettiamola così. Allora, questa volta per salutare Berta Filava di Rino Gaetano prendo un racconto preso da Sotto il Sole di Roma di Marco Molendini, grandissimo giornalista musicale. Lui ha vissuto tanti anni e lui ha avuto la sua carriera, si è sviluppata negli uffici e nella redazione del Messaggero, e scrive così, lo prendo paro paro, poi ognuno trae le conclusioni che vuole ovviamente. Nel 1972 Eugenio Cefis, allora presidente della Montedison, acquisì il controllo di Il Messaggero. Eugenio Cefis, citato nella canzone di Rino Gaetano, questo lo aggiungo io, come il santo vestito d'amianto. Questa operazione segnò la fine dell'era della famiglia Perrone e fu finalizzata a spostare la linea editoriale del quotidiano romano da posizioni progressiste a filo governative verso il centro, in particolare verso l'area politica di Amintore Fanfani. Un piccolo quadro, un piccolo ricordo, un piccolo riferimento, un piccolo importante racconto di quegli anni lì, che sono stati anni molto pericolosi. E non tutto è stato svelato, ovviamente.

Rating, protagonista del mainstream, come diciamo oggi, della musica da classifica. Però ha fatto una canzone pazzesca, non poteva essere altrimenti. Lei molto più sofisticata e scelte più di nicchia, insomma. E insomma, torre complottista, se qualcuno mi avesse detto fra qualche anno affronterai certi temi, fra qualche anno potrei essere definito complottista, io gli avrei risposto con una bella pernacchia, anzi ho risposto con tante pernacchie. Però in fondo in questa radio, che si chiama RTR 99, ti ricordi, il racconto è importante ed è un racconto legato alle nostre vicende personali, è un racconto legato ai nostri amori, è un racconto legato ai luoghi e gli oggetti della nostra vita, ma è un racconto che non può assolutamente prescindere, anche se lo faccio in maniera un pochino, cerchiamo di fare in maniera un pochino più delicata, con la mano di velluto, dalla nostra storia, la storia della nostra Italia, insomma, e tutte quelle zone d'ombra, quelle zone grigie che io auspicavo e tutti quanti auspicavamo e per le quali in quelle zone d'ombra molte persone sono state fatte fuori, diciamolo molto chiaramente, si auspicava che potesse arrivare un raggio di luce. Invece più passano gli anni e più tutto ciò viene sepolto, e non è assolutamente una cosa bella. È un pensiero che mi è venuto nella modalità classica consueta del flusso di coscienza del capitano della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma la nostra è una navigazione, una crociera che deve portare serenità. Quale maggior serenità ci possono regalare Ornella Vanoni e Mario Lavezzi? Vette altissime.

0: Oh, vabbè, Ornella lo sappiamo, è inutile aggiungere altro. Non è mai inutile aggiungere altro, però in questo caso volevo mettere un po' in luce la voce di Mario Lavezzi. Secondo me Mario Lavezzi ha sempre avuto una voce pazzesca e ha intriso le sue canzoni, oltre che con la scrittura, oltre con gli arrangiamenti, quando ha cantato, di ulteriore gentilezza, di ulteriore delicatezza. E io adoro, l'ho sempre dichiarato e ribadisco, Mario Lavezzi, insieme a te, insieme a Ornella nostra in questo caso. Mi arrivano molti messaggi dal 338 99 00 990 riguardo la grandissima, i grandissimi temporali che si sono scatenati in alcune parti di Roma questa mattina. Io che sono, diciamo, un adoratore di questo fenomeno meteorologico, sì, sono proprio, non dico, anzi sono anche a volte in modalità danza della pioggia. Indovinate l'unico punto in cui non è piovuto questa mattina? Sopra casa mia, sopra casa del capitano. Ed è sempre così, la cosiddetta eterogenesi dei fini. E devo vedermi le foto, insomma, ce ne sono stati anche parecchi danni sulla capitale, e credo che anche da un punto di vista di amministrazione cittadina potrebbe essere, io la butto lì, magari si punta a tornare come nel 1937. Ho un'immagine molto suggestiva davanti a me, un'immagine che potremmo sottotitolare con Il Barcarolo va controcorrente, la inondazione, l'esondazione di Ponte Milvio del 1937. Forse vogliamo tornare a quella modalità lì, insomma, a forza di provare nostalgia e ricordare quei bei tempi e dirci quanto vorrei tornare in quegli anni lì, rischiamo che ci si torni anche per cose che sono tutto fuorché piacevoli. Ecco, diciamocelo, serve qualcosa di piacevole, serve anche dedicare una canzone a Beatrice, che mi auguro sia all'ascolto, ma conoscendoci con alcuni ascoltatori e ascoltatrici da parecchio tempo, ovviamente ne ho anche la consapevolezza del gusto musicale, e ci sono, cioè Beatrice in particolare, che ha una grande passione per un cantautore che io ho amato tantissimo e che ci dà quella delicatezza, e che, non sapendo come dichiarare il proprio nome e il proprio amore, lo scrisse, ci scrisse una canzone su I Love to Say I Love You in a Song. Siamo nel 1974, RTR 99, ti ricordi?
1: Well, I'm

0: e decollò. Il volo durò veramente molto, molto poco, onde evitare che si creino fazioni, onde evitare, perché siamo giorni in cui ci potrebbero anche essere degli incidenti diplomatici, vado a dedicare questa canzone anche ad Alessia, e anche una delle sue preferite. Ma ti faccio una domanda, Alessia, poi mi rispondi al 338-9900-990, sempre in merito alla meteorologia. Ecco, leggo moltissime persone che mi stanno dicendo, però che bel freschetto che c'è, che bel freschetto che c'è. E io vi domando, ma dov'è sto freschetto che sto sfiatando?
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto.
2: Su RTR99.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le monture di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

Eccomi, io voglio dire, scusatemi, non si offenda nessuno, ma prima aspettiamo che l'estate se ne vada, prima l'accompagniamo all'uscita e solamente dopo possiamo iniziare a domandarci quando l'estate verrà o no. Si scherza, maestro, si scherza. Amedeo Minghi su RTR 99, ti ricordi, questa è la Torre Terapia. Elvis Presley recitò in 31 film, questo costò la MGM, di cui sopra la Metro Goldwyn Mayer, $1 milione, che non erano assolutamente pochi, nel 1963, ma ne incassò 5, che non erano, erano ancora meno pochi, se possiamo utilizzare questa storpiatura della grammatica italiana e della sintassi italiana, rispetto a un milione, insomma, era veramente tantissima roba, come si usa dire oggi. E allora qual è questo film? È stato indubbiamente, proprio per questi motivi, il suo film di maggior successo e si intitola Viva Las Vegas!

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona

questa è Ascesi comunque, sì, assolutamente sì. Viva, viva, viva Elettra, la figlia di Eugenio Finardi. Viva anche i genitori per aver scelto questo nome. Per noi della radio di una certa importanza, insomma. 1983. Noi andiamo a pescare, a scavare nel repertorio degli artisti più grandi della storia della musica. Per noi intendo Marco Lolli e il sottoscritto Andrea Torre. Allora siamo andati fino al 1974 al repertorio dei Queen. Questa è una canzone che non credo abbia mai girato da queste parti. Una canzone che ha scritto Freddie Mercury per raccontare, per intendere, per spiegare che secondo lui anche nell'alta società ci sono donne che esercitano il mestiere più antico del mondo, anche nella nobiltà, insomma, e da qui quindi dalla nobiltà si passa all'alto bordo, per intenderci. C'è una citazione particolare in questo testo, che è una famosa frase che è "lascia che mangino brioche", attribuita erroneamente a un grandissimo falso storico, a Maria Antonietta, la regina Maria Antonietta, perché ritenevano, insomma, che la sua perfidia raccontata ovviamente l'avesse portata a rispondere in questo modo ai contadini, alle persone che avevano bisogno di pane, gli mancava il pane, e quindi lei rispose "lascia che mangino brioche". Questa in realtà è una frase che è stata scritta da Jean-Jacques Rousseau, e molto prima che nascesse, fu scritta nel 1738, e Maria Antonietta nacque nel 1755, quindi svelato anche questo arcano. Però torniamo sulla canzone, perché nel titolo si capisce, insomma, quali sono le intenzioni di Freddie Mercury e dei suoi Queen. Su RTR 99, ti ricordi, c'è Killer Queen.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
9: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
10: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

un'ottima definizione del mio amico e mio fratello Ezio, le canzoni telefonate negli anni 70, che erano anche motivo di grandissimi scherzi, giochi. Da parte nostra, come Piangi il telefono, con la differenza che Piangi il telefono era la cover di un pezzo francese, invece qui tutto originale, signore, tutto originale. E parole, i testi di Paolo Limiti e le musiche, invece questa musica pazzesca che fu composta dal grandissimo Shel Shapiro. Favolosissima, favolosa Claudio Mori, ci mancherebbe altro, però per rimanere sempre nel campo dell'ironia, per noi questa è una canzone che oltre a risvegliare un po' quella linea ormonale, la nostra linea ormonale, quella dei vecchi, possiamo dirlo in questo caso, antichi boomeroni, quindi proprio a nostra misura, a nostra immagine e somiglianza, non può che ricondurci al momento in cui l'ironia fu messa, fu portata anche in televisione, in quella gag meravigliosa di Sandra e Raimondo. E che ci volete fare, insomma? Sì. Un capolavoro che non può assolutamente non essere citato, come c'è Buonasera dottore di Claudia Mori su RTR 99, ti ricordi? Capolavoro televisivo, intendo, eh? E ora c'è Tom Petty.

Che bei suoni, che meraviglia. Suoni adattissimi al tramonto che si sta compiendo, essendo le 19:21. Non me ne sono nemmeno accorto, ci siamo trovati piombati nella quarta ora, ma siamo ancora in navigazione. E ancora 40 minuti prima di ricongiungerci con la terraferma. Sì, sì, sì, prima di sbarcare, prima dello sbarco finale di questa settimana. Tom Petty, alla fine degli anni 80, nell'88, mise su un super gruppo, una super band, composta da lui, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison. C'era una canzone intitolata Handle With Care che secondo me fece un po' da spunto per comporre quest'altro pezzo che poi cantò con i suoi Heartbreakers, vale a dire Learning to Fly. 19:22, siamo al 18 di settembre, è venerdì, siamo vicini al weekend ed è giusto quindi tornare a farci abbracciare da Gianni Morandi.

sì, ognuno ha la sua di canzone, ma la cosa pazzesca è che ogni canzone che voi avete la trovate prima o poi qui su RTR 99, ti ricordi? La magnifica musica di questa radio. Sapete chi ha firmato quel pezzo bellissimo di Gianni Morandi? L'ha firmato un altro grandissimo cantautore, nonché autore italiano, che è Andrea Mingardi. Tutti abbiamo una canzone. La nostra musica è magnifica e i magnifici di RTR 99, ti ricordi, sono anche i protagonisti degli spazi musicali del nostro weekend. Perché non ricordarlo? Eh sì, perché il sabato e la domenica, premesso e ribadito che abbiamo affidato, affideremo il lancio sia del sabato che la domenica a due grandi voci, nonché volti della comunicazione italiana, Teo Bellia sabato mattina e Tiberio Timperi domenica dalle 9 alle 12. E beh, insomma, i magnifici rappresentano proprio quella raccolta musicale dove ci sono solamente veramente appurati, accertati brani di successo. E il sabato e la domenica quindi vi lasciamo un pochettino tranquilli, vi riposerete dalle 4 ore della torre terapia, ce n'è bisogno, vi assicuro che ce n'è bisogno. E allora i magnifici, questa meravigliosa selezione, il sabato mattina va in onda dalle 6 alle 9, poi dalle 9 alle 12 Teo Bellia, come detto, papà, e i magnifici tornano dalle 12 alle 17. Il jukebox è vicino al mare, invece dalle 17 vi porterà fino alle 23, e alle 23 per tutta la notte il viaggio con la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, che vedrà tornare i magnifici domenica mattina dalle 6 alle 9, Tiberio Timperi come già detto, e poi di nuovo i magnifici alle 12 fino alle 14. Ma non è finita la domenica, perché per l'ultima volta, visto che siamo diciamo in prossimità anche di cambi stagionali, il jukebox da vicino al mare poi tornerà nel corridoio degli studi di RTR 99, ti ricordi, dalle 14 alle 20 domenica, jukebox vicino al mare, e poi fino alla chiusura della giornata dalle 20 fino a mezzanotte la macchina del tempo, e poi la prossima settimana si ricomincia con Luca Casciani giorno per giorno dalle 7 alle 10, la strana nostalgia con il nostro Fabio Martini, sempre viva il presidente, dalle 10 alle 13 Paolo Famiglietti e David Guarnieri invece aprono il pomeriggio dalle 13. Io tornerò lunedì a partire dalle 4 del pomeriggio per iniziare a aprire un'altra settimana di torre terapia. Quanti numeri e quanti orari ci hai dato, capitano? Beh, insomma, c'è sempre il sito a disposizione per poterne avere una maggiore consapevolezza, ecco, e potersi, se volete, concentrare un po' di più, insomma, rtr99.it, sezione palinsesto. E adesso andiamo al 1984. Giorgio Moroder scelse la voce degli Human League, la voce di Philip Hockey, per questa canzone.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.

Mamma mia, quanta potenza! Quanta potenza, Donatella Rettore o solamente Rettore per scelta artistica? È mica solo il Cobra, le lamette e Donatella, eh? Mamma mia! Brava, bravissima! Su RTR 99 ti ricordi? Adesso torniamo a parlare, a ricordare Autocentro Saxarubra. Parliamo di Autocentro Saxarubra poco prima di salutarci. Da Autocentro Saxarubra trovi tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la tua auto dopo un sinistro, personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se hai ragione, non devi preoccuparti assolutamente di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro. Contatto con l'assicurazione, visita del perito e

risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. In più ci sono tanti altri servizi, cioè un'officina meccanica che vi consente di ripristinare anche le funzioni della vostra automobile, ed è uno dei servizi aggiunti a questa carrozzeria che nasce come tale, ma che poi ovviamente ha ampliato il range dei servizi a disposizione dei propri clienti. C'è il lavaggio tappezzeria interna, c'è la lucidatura fari, il cambio gomme, tanti aiuti sul piano burocratico. Insomma, non resta che segnare questo numero, anzi andare innanzitutto sul sito per conoscere meglio questa azienda fantastica, autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il contatto 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, sempre avendo l'accortezza, se volete ovviamente usufruire degli sconti a voi dedicati, l'accortezza di presentarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, e via, rimettiamoci in moto. I think that-

non ho mai capito secondo quale criterio fu scelto questo pezzo di Avrix Simone come sigla del programma di dediche nella mia prima radio, Radio Delta. Però era così, si sceglievano anche cose cantate, insomma. Quando partiva l'inizio di Ramaya, via con il ditino sul telefono, parafrasando una famosa canzone dello Zecchino d'Oro, per essere il primo o la prima a comunicare e richiedere la propria dedica a Radio Delta in quel 1976. Oggi doppia presenza dei nostri amici Pui in questa ultima puntata della Torre Terapia di questa settimana, la prima volta loro direttamente ci hanno regalato la bellissima Buona Fortuna, e in questo caso invece interpretati da Jenny B insieme ai Gemelli Diversi. Questo è Un Attimo Ancora, siamo nel 1998 su RTR 99, ti ricordi?

molto di più nella storia della sua carriera, Jenny B. Gemelli diversi, un attimo ancora, un colpetto di tacco finale, visto che l'ultima puntata, un buon ricordo, vogliamo lasciarlo. E qui, ragazzi, ogni volta cerchiamo di superarci e ci riusciamo anche. Grazie soprattutto, questo lo devo assolutamente sottolineare, a Marco Lolli, il nostro ricercatore negli archivi. E beh, ci collega anche alla puntata di ieri, dove abbiamo presentato un esempio di commistione tra il mondo della musica lirica e il pop, con la stupenda Irene Fargo e la sua canzone. Dedicata alla Turandot di Puccini. Qui abbiamo uno strumento molto nobile, il flauto traverso, e lui è stato uno dei pionieri assoluti della riscoperta moderna del flauto di questo strumento, e anche in questo caso incrociandolo e mettendolo a disposizione della musica cosiddetta popolare, della musica pop. Lui si chiamava Severino Gazzelloni.

0: 99? Ti ricordi? Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
6: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
7: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

spazio per Alessia, eh? Così piccola come Obelix e Omaira. Sul finale, Alessia, no? La foto di questi due cuccioli, di questi due gattini, e io rischio veramente di inondare il mixer dello studio 1 di RTR 99, ti ricordi, con le mie lacrime, piangendo anche tutta l'acqua del battesimo, peraltro vorrei aggiungere. All'improvviso l'incoscienza, ma viva l'incoscienza, viva l'incoscienza, viva quelle paure che avevamo di commettere qualcosa che non andava commesso, anche per il nostro retaggio religioso, e pensavamo che fossero cose che non andavano fatte, pensavamo al danno, ai problemi, alla punizione verso cui saremmo andati facendo quelle cose lì, e senza renderci conto, ce ne saremmo resi conto qualche anno dopo, che le cose veramente pericolose sarebbero state altre. Vabbè, chiudiamo perché mi metto sennò anche sul finale, quindi rischio di fare molto tardi, in flusso di coscienza non mi sembra il caso. Grazie a tutti voi, grazie per il grandissimo affetto, per aver condiviso con il sottoscritto Andrea Torre una settimana di ottime torre terapie, sono state veramente di grandissimo effetto. Vi consegno al jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordo gli ultimi 3 giorni che sta in riva al mare, che sta vicino al mare, quindi approfittiamone per mantenere questa atmosfera estiva che giustamente ancora molti hanno il diritto di godersi. E domattina Teo Bellia, domenica mattina Tiberione Timperi, perché il nostro weekend è molto importante e molto ricco, e la prossima settimana ci si ritrova per iniziare un'altra sessione di torre terapie, altri 5 giorni di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi. Per la chiusura vi porto molto molto in alto, nella consapevolezza, nella certezza che non ci sarà mai nessuna vetta così alta per noi da raggiungere. Marvin Gaye and Tammy Terrell. Da Andrea Torre tutto e buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Da oggi in vigore il decreto legge che abolisce il bollo auto dal 2027. Le opposizioni accusano usati i fondi del PNRR. Per il ministro dell'economia Giorgetti invece si tratta di risparmi del PNRR, quindi ormai soldi nazionali, e di come impiegarli decide la politica.
3: Come non sono risorse europee del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
2: Tredicenne ferisce la docente in una scuola media di Roma. L'aggressione in classe con spray urticante e coltelli. Voleva fare una diretta via social. Il ragazzo interrogato dai carabinieri e dalla procura per i minorenni. Colpito un caccia Eurofighter italiano in una base italiana in Arabia Saudita. Nessun militare nostro connazionale ferito. Si intensifica la missione dell'Unione Europea Aspides nel Mar Rosso. Prima degli azzurri, area di grandi sfide in Serie A. Domani Roma contro l'Inter, entrambe appunto punteggio pieno. Stasera antipasto Monza Sassuolo. È tutto da Nicola De Muro.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Ora, il jukebox vicino al mare.
10: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
9: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi.
10: Ecco un disco del 1972.

trovi lì fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinato. Da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1963.

0: IR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1967.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1987.

0: i ricordi.
1: Oh my car!
0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1973.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1965.

0: jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1988.

0: bevanda superlativa di Roma.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1963.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: Zanza, Popo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

0: Digitale TR99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Facci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: rallentare per poi accelerare. Nella macchina del tempo anche il sabato c'è musica indimenticabile.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Questa è la macchina del tempo, avanti e indietro tra bianco e nero e colore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: In questo sabato
1: la macchina del tempo
0: viaggia negli anni 60, 70, 80, 90 e non solo.
1: Su RTR 99 ti ricordi